0: Tune. In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: In Valle d'Aosta, sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il Bivio per il raccordo A5 statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino tra le 22 e le 6. In Piemonte, sul traforo del Fejus, chiusura notturna della galleria tra l'inizio del versante italiano e l'inizio del versante francese in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei trafori, dalle 21 alle 22 chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione Genova. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, chiusura tra la 10 Genova Ventimiglia e la barriera di Genova Ovest verso Genova tra le 22 e le 6. Chiuso anche il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, sempre tra le 22 e le 6. Sulla 10, invece, chiusura tra Voltri e la 7 tra le 22 e le 5.30. Altra chiusura tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia tra le 22 e le 6. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno tra le 22 e le 6. Sulla 26 dei trafori, chiuso invece tra le 22 e le 5 il tratto tra Masone e Voltri verso la 10. Dalle 22 alle 5 chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e la 10 Genova Ventimiglia, sempre andando in direzione Genova. In Lombardia chiusa la galleria della variante di Lonato in entrambe le direzioni tra Lonato Bettola e Lonato Padegghe. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni di percorrenza tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano Bologna chiuso il tratto tra le 22 e le 5 tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale est di Milano in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gattico con orario 21.5 sarà chiuso il tratto tra Besnate e la 8 Milano-Varese verso Milano e Varese. Chiuso anche il tratto tra la 8 Milano-Varese e Sesto Calende-Vergiate in direzione della 26. Sulla 8 dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Solbiate-Arno e la Pedemontana-Lombarda andando in direzione Milano. In Friuli Venezia-Giulia sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato in questa direzione, nella fascia oraria 22.4. Nel Veneto tra le 21 e le 5, sulla diramazione per Padova Sud, chiuso tra la statale 516 Piovese e Padova Città. Per i dettagli di queste e di altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Le sensazioni più belle
4: le provi quando ascolti la canzone giusta.
5: Le emozioni più forti
4: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il Bivio per il raccordo A5 statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino tra le 22 e le 6. In Piemonte, sul traforo del Fejus, chiusura notturna della galleria tra l'inizio del versante italiano e l'inizio del versante francese in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, dalle 21 alle 22 chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione Genova. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, chiusura tra la 10 Genova-Ventimiglia e la barriera di Genova Ovest verso Genova tra le 22 e le 6. Chiuso anche il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, sempre tra le 22 e le 6. Sulla 10, invece, chiusura tra Voltri e la 7 tra le 22 e le 5.30. Altra chiusura tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia tra le 22 e le 6. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno tra le 22 e le 6. Sulla 26 dei Trafori, chiuso invece tra le 22 e le 5 il tratto tra Masone e Voltri verso la 10. Dalle 22 e le 5 chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e la 10 Genova Ventimiglia, sempre andando in direzione Genova. In Lombardia chiusa la galleria della variante di Lonato in entrambe le direzioni tra Lonato Bettola e Lonato Padegghe. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni di percorrenza tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano Bologna chiuso il tratto tra le 22 e le 5 tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale est di Milano in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gattico con orario 21.5 sarà chiuso il tratto tra Besnate e la 8 Milano-Varese verso Milano e Varese. Chiuso anche il tratto tra la 8 Milano-Varese e Sesto Calende-Vergiate in direzione della 26. Sulla 8 dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Solbiate-Arno e la Pedemontana-Lombarda andando in direzione Milano. In Friuli Venezia-Giulia sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato in questa direzione nella fascia oraria 22.4. Nel Veneto tra le 21 e le 5 sulla diramazione per Padova Sud, chiuso tra la statale 516 Piovese e Padova Città. Per i dettagli di queste e di altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Oh!

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ascolti la canzone giusta,
1: le emozioni più forti
0: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: Salida del vuelo con destino a la

amo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di Santa

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago Odiseo viene inaugurata l'installazione The Floating Piers. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista e da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella. È figlia d'arte. I suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: commissario locale, si è parlato dello scalo di Domo 2 in Parlamento durante il question time alla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri il deputato del Movimento 5 Stelle Antonino Iaria, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, ha portato ufficialmente la questione nelle sedi istituzionali, esprimendo con forza tutte le perplessità e le criticità che gravano sullo scalo merci di Domodossola, denunciando l'assenza di una governance politica adeguata e la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. È stato approvato ieri in prefettura Verbania il piano di controllo coordinato del territorio provinciale, che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine, le polizie locali e provinciali. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, hanno partecipato sindaci di Verbania, Domodossola, Megna, Stresa e Baveno, comandi di polizia locale e il comandante della polizia provinciale. Telecamere Rai in Ossola, grazie al distretto turistico dei laghi, si sono concluse ieri le riprese che la trasmissione Geo di Rai 3 ha effettuato per 3 giorni nella sede del Parco Nazionale Valgrande, dentro l'antica rocca di Vogogna. A suo tempo c'era stato chiesto di individuare 2 location per le riprese, spiega il presidente Francesco Gaiardelli, ed intesa con il consiglio di amministrazione avevo scelto Vogogna, appunto in continuità col progetto legato a torri, mura e castelli, e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
0: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
2: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 18 giugno. La città di Padova ha presentato ufficialmente al Ministero della Cultura la propria candidatura a Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2028. La direzione artistica del progetto di Padova 2028 è affidata a Maurizio Cattelan, artista padovano riconosciuto a livello globale, a Marta Papini, curatrice che ha sviluppato una pratica profondamente radicata nei territori e nelle comunità, a Miriam Ben Salah, direttrice della Renaissance Society di Chicago, storica istituzione universitaria dedicata alla sperimentazione artistica e alla ricerca contemporanea, e attualmente curatrice del padiglione francese alla Biennale d'Arte 2026, l'assessore alla cultura al comune di Padova, Andrea Colasio.
3: Fondamentale è il nome, no? Ancora in paro, esercizi di dissidenza, insomma è la cifra di Maurizio Cattelan, che decostruisce riti, miti, il potere, il mercato, ma ha deciso incredibilmente di ritornare a Padova e ci ritorna nella consapevolezza che Padova oggi è in grado di accogliere il suo approccio culturale, di farlo proprio, ovviamente nel massimo rispetto dell'autonomia della direzione artistica.
2: In Svizzera, fino al 1 novembre, il Museum Susch presenta Mariuccia Secol, Unraveling, la prima grande retrospettiva dedicata all'artista e attivista italiana Mariuccia Secol. Curata da Monica Branicca e Eva Brioschi, la mostra ripercorre oltre 70 anni di pratica artistica, che intreccia femminismo radicale, critica sociale e riscoperta storica. Questa retrospettiva si allinea con la missione fondativa di questo museo svizzero di valorizzazione delle artiste e dell'avanguardia internazionale trascurate o incomprese, restituendo loro lo stesso riconoscimento tributato ai colleghi maschi. La curatrice Eva Brioschi.
4: È un'attività artistica che è sempre stata anche un attivismo artistico. Mariuccia Secol fonda il gruppo femminista Immagine di Varese, attiva nella lotta contro il patriarcato e per la liberazione appunto delle donne, ma è anche attiva nel promuovere la creatività femminile.
2: Andiamo a Hollywood. L'attore spagnolo Javier Bardem ha lasciato le impronte delle sue mani e dei suoi piedi nel cemento durante una cerimonia fuori dal Chinese Theater di Hollywood, e scherzando ci ha messo anche il naso prima di apporre la sua firma. È davvero speciale avere a disposizione uno spazio come questo per immortalare il proprio nome, ha detto l'attore premio Oscar. Quando penso ai nomi che sono comparsi proprio in questo posto, mi riesce difficile credere che siano reali, così ha affermato Bardem durante una cerimonia gremita di fan sul soleggiato Hollywood Boulevard, una tradizione iniziata per caso durante la costruzione del teatro, ma ad oggi ci sono oltre 200 impronte di star conservate che abbracciano quasi un secolo di cinema. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: Buongiorno e bentrovati, appuntamento del 18 giugno con Non è mai troppo presto. C'è gente che non ha dormito fino a qualche ora fa, notte prima degli esami, non ci ha dormito, non ci dormirà anche nei prossimi giorni a seconda delle varie prove, ma non è di questo che vogliamo parlare ora. Vogliamo darvi il buongiorno o la buonanotte se invece siete fra quelli che hanno lavorato fino a poco tempo fa e dovete andare a riposarvi un po', e vogliamo dire che saremo insieme fino alle 8, appuntamento estivo ormai, orario estivo 20-26 con Non è mai troppo presto. A vostra disposizione ovviamente lo 0323 55 21 24 e se volete mandare una mail fatelo con i nostri contatti oppure con i nostri social. C'è questo buongiorno che deve partire per forza, vero?
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

stasera canta Noemi. Cosa avete fatto ieri, notte prima degli esami? Cosa farete stasera dopo la prima prova di oggi o magari con il weekend che vi dà un po' di tregua? E i festeggiamenti, quelli praticamente alla fine dell'esame di maturità, quindi saranno serate, giornate, nottate, di tutto di più. Torniamo all'attualità. La crisi climatica non è un monito, è un'urgenza. I bimbi stanno pagando un prezzo troppo alto. Lo hanno detto diversi attivisti che hanno manifestato recentemente a Venezia. Ci sono bambini che crescono in un periodo di incertezza in tutto il mondo. È questo un pianeta dove ci sono ondate di caldo sempre più mortali e siccità. Ci sono eventi climatici disastrosi, non si possono nemmeno programmare, foreste che scompaiono, l'acqua che manca. Il cambiamento climatico non è solo una minaccia per il nostro ambiente, ma minaccia le nostre tradizioni e il nostro futuro. Anche a Venezia, dove hanno manifestato, il cambiamento climatico bussa alla porta tutti i giorni. I problemi ci sono, e Venezia è in pericolo e bisogna agire con urgenza, anche perché ogni giorno fa aumentare il problema e la soluzione potrebbe essere sempre più difficile.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Lady Gaga con Doechii Runway. Martin Scorsese, visto che abbiamo parlato della Gaga, attrice di Runway, Prada, film, Scorsese, grande regista, ha fatto il suo ingresso nel settore intelligenza artificiale e ha confermato di essere diventato socio consulente di Black Forest Labs, una startup tedesca specializzata nella generazione di immagini e video. L'impiego della tecnologia da parte del regista però è limitato alla fase di preproduzione e si è detto interessato all'intersezione tra tecnologia e narrazione, come questa può spingere i confini della creatività per creare esperienze profonde e ricche per il pubblico. Il cinema, ha detto, è un mezzo giovane, ha solo circa 125 anni, quindi dobbiamo essere aperti a come può evolversi. Volete sapere che cosa succederà con Scorsese e l'AI dopo Samurai J?

Infatti Scorsese è un regista super top, un mito. Scorsese potrebbe essere legato al passato e invece si collega al futuro e ha spiegato che gli strumenti di intelligenza artificiale verranno utilizzati per realizzare gli storyboard, le illustrazioni che raccontano i film prima che vengano girati, che è una pratica che lui cura personalmente da 70 anni. Il nuovo sistema mira a ottimizzare la comunicazione visiva con i direttori della fotografia e gli scenografi, rendendo il processo più rapido ed efficiente. Black Forest Labs fornisce già l'infrastruttura tecnologica per l'elaborazione delle immagini a diverse società importantissime. L'accordo siglato da Scorsese segnala un progressivo mutamento nell'approccio di Hollywood verso le tecnologie generative, evidenziando una crescente integrazione di soluzioni basate sull'AI all'interno dei processi produttivi tradizionali e alimentando le polemiche.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Questa è la sua American Girls, non solo America, visto che abbiamo parlato di cinema e di Scorsese, ma ancora America con le novità nell'ambito Academy. Dopo un secolo passato a consegnare i premi a chi i film li realizza, l'Academy ha deciso di celebrare anche i luoghi che li proiettano. L'istituzione hollywoodiana infatti ha annunciato l'Academy Marquee Theater List. È un nuovo riconoscimento annuale che va a selezionare le 50 migliori sale cinematografiche del mondo, 25 americane e 25 nel resto del mondo. Una specie di guida Michelin per i cinema, valutati in base alla qualità della programmazione, il coinvolgimento della comunità, la diversità, l'accessibilità, il valore storico, il design delle sale e anche quello che potete trovare da mangiare. Per entrare nella lista i cinema devono candidarsi direttamente attraverso una procedura di iscrizione, come per i film in corsa agli Oscar. C'è tempo fino al 25 agosto. Ogni catena proprietario può presentare un massimo di 10 sale per ciascun ciclo di selezione. Giovanotti e Alfa, buon vento!

amanti del cinema, potreste addirittura ritrovarvi in una sala cinematografica designata come top da parte dell'Academy. Le candidature che devono arrivare entro il 25 agosto saranno esaminate da un comitato composto da membri dell'Academy provenienti dai vari rami dell'organizzazione e successivamente proposta all'approvazione del Board of Governors. Possono partecipare soltanto sale aperte tutto l'anno, sia dedicate alle nuove uscite ma anche ai film di repertorio. L'Academy Marquee Theatre List celebra l'esperienza del cinema in sala e rende così omaggio ai luoghi che uniscono le comunità attraverso il potere della narrazione cinematografica. I 50 cinema selezionati riceveranno una certificazione ufficiale da esporre nelle proprie sale e saranno promossi sui canali digitali dell'Academy, compresi sito web e social media.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Fatwood Mac ritrovati con Everywhere. Ce ne andiamo un po' in giro in quest'estate 2026 e magari abbiamo il nostro pet che ci portiamo appresso. Se andate in Francia e se andate a Parigi troverete anche una pasticceria ad hoc per i cagnolini o cagnoloni. È proprio così e ci sono diversi esercizi commerciali che oramai cercano di accontentare più che i proprietari i cani. Le cagnoline e i cagnolini ora stanno facendo la coda per andare in queste pasticcerie dove i prodotti sono assolutamente dedicati ai cani, anche perché in questo contesto, visto che abbiamo letto l'articolo di una di queste pasticcerie, la proprietaria francese ha raccontato che l'adozione di uno dei suoi cani l'ha ispirata ad aprire questa pasticceria che è definita a misura di cane, dove cani e padroni possono gustare un dolce fianco a fianco, e ha detto: oggi il nostro cane è davvero come un figlio, vogliamo poterlo portare ovunque e quindi perché non offrire questa esperienza? Ve la racconto dopo Elisa.

Ebbene sì, pasticceria per i cani, uno dei tanti locali che si trovano a Parigi. Parigi ospita circa 100.000 cani. Secondo alcuni le esigenze degli animali domestici rimangono un po' trascurate. I cibi, come abbiamo detto, sono a misura di cane, non ci sono alimenti tossici per gli animali. Anche per i cani poi la moderazione è fondamentale per evitare un eccessivo aumento di peso e quindi gli esperti dicono: se mangio un dolcetto per cani poi fa un po' di movimento, un po' di ginnastica o mangia meno nel pasto successivo. Parigi offre 40 spazi per cani senza guinzaglio, ma un'associazione sostiene che quelli disponibili sono insufficienti, sono distribuiti male e anche inadatti. I cani diventano quindi tema anche per la politica. In ogni caso, i cani sono i nostri compagni e perché no non dedicare a loro del tempo con una visita in una pasticceria a formato cane. Una pasticceria che migliora la connessione anche perché mette in contatto gli umani e sicuramente tutti possono essere amici. I cani sono definiti addirittura ottimo strumento di aggregazione, anche perché la frase finale è questa: dopo tutto, tu parlerai del tuo cane con chiunque, perché no? Sì.

0: Ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

ragazze con Clara e San Giovanni, ancora natura in primo piano e soprattutto in versione green. Nonostante sia ampiamente promosso come un modo sostenibile per ammirare le barriere coralline, il turismo subacqueo è in realtà nemico di questi fragili ecosistemi marini. Qui si parla dei risultati di un recente studio che ha analizzato il comportamento di oltre 700 sub in diverse località turistiche di Filippine e Indonesia. I ricercatori indicano delle contromisure che aiuterebbero a ridurre il problema, come un addestramento accurato, i controlli più severi sulle attrezzature utilizzate e standard elevati per la certificazione degli operatori. Il turismo è fondamentale per molte economie costiere, ma senza cambiamenti nel comportamento dei sub, nella formazione e negli standard di settore, rischia di compromettere gli stessi ecosistemi da cui dipende. Innanzitutto è fondamentale che i sub comprendano di essere parte del problema prima di poterli convincere a diventare parte della soluzione. Mica vi piacciono anche queste esperienze, cioè andate a fare le immersioni e allora comportatevi bene.

Popolai Crazy, parliamo ancora di quello che succede nell'ambito del turismo, del mare, dell'oceano, le immersioni, e se ne parla tantissimo, non solo per i fatti di cronaca. Esaminando i dati raccolti in oltre 300 ore di osservazioni subacquee, questi ricercatori hanno registrato quasi 5.000 contatti tra sub e coralli. Circa il 41% di questi ha provocato danni visibili, tipo la rottura dei coralli o il sollevamento di sedimenti che possono soffocarli. La maggior parte dei sub intervistati però si sono rivelati inconsapevoli del problema. Circa tre quarti si ritiene al di sopra della media della capacità di evitare il contatto con la barriera corallina, e i più inesperti spesso sovrastimano le proprie abilità. Questa eccessiva sicurezza si traduce in un notevole divario tra percezione e realtà. I sub hanno sistematicamente sottostimato di quasi 5 volte la frequenza con la quale sono entrati in contatto coi coralli. A favorire i comportamenti dannosi sono l'uso di fotocamere subacquee e guanti e gli incontri con altri animali marini. Questi ultimi aumentano del 220% i contatti volontari, dell'85% quelli involontari e del 106% per i danni. Attenzione.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. Traffico in via di smaltimento sulle strade ed autostrade dell'Interland di Milano. Vi segnalo tuttavia brevi code per un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, tra Peschiera e Desenzano del Garda verso Brescia. Per quanto riguarda la viabilità notturna, chiusa la galleria della variante di Lonato, tra Lonato Bettola e Lonato Padenghe in entrambe le direzioni. Sulla breve mi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano in direzione Milano. E ancora sulla 8 Milano-Varese, dalle 21 alle 6, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la Pedemontana Lombarda verso Milano. Grazie per l'attenzione, Maria Barbara Taormina, un saluto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Zodiaco non è mai troppo presto. Puntata dedicata ai nostri amici animali con un'altra notizia che ha fatto il giro del web, cronaca sociale e quant'altro. Le definizioni di un sindaco. Poche coppie fanno figli, molte preferiscono avere un animale domestico. Ma i cani non ci pagano le pensioni e quindi è giusto che chi non ha figli paghi una tassa, 20 euro all'anno. Lo ha detto il sindaco di San Giorgio su Legnano. Vediamo sempre più spesso giovani coppie che preferiscono allevare un animale da compagnia, forse perché è meno impegnativo, per timore del futuro. Ognuno è libero di fare quello che vuole, però il cane non te la paga la pensione. Ecco la provocazione: donare 20 euro all'anno per ogni animale domestico posseduto. Questo potrebbe accadere in quel paese, ma secondo il sindaco in altre zone d'Italia. Anche perché qui si vede quello che sta succedendo nella società: molte coppie decidono di non avere figli, frenati da una visione pessimistica del futuro, ma anche perché costa. Per tutti i motivi elencati ed altri, il sindaco ha lanciato questa provocazione di una tassa di 20 euro all'anno. Ma avrà avuto delle risposte in giro?

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139. Every breath in
4: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
5: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
6: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35, a Intra.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa.

0: adeguate la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. È stato approvato ieri in prefettura Verbania il piano di controllo coordinato del territorio provinciale che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine, le polizie locali e provinciali. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, hanno partecipato sindaci di Verbania, Domodossola, Megna, Stresa e Baveno, comandi di polizia locale e il comandante della polizia provinciale. Telecamere Rai in Ossola, grazie al distretto turistico dei laghi, si sono concluse ieri le riprese che la trasmissione Geo di Rai 3 ha effettuato per 3 giorni nella sede del Parco Nazionale Valgrande, dentro l'antica rocca di Vogogna. A suo tempo c'era stato chiesto di individuare 2 location per le riprese, spiega il presidente Francesco Gaiardelli, ed intesa con il consiglio di amministrazione avevo scelto Vogogna, appunto in continuità col progetto legato a torri, mura e castelli, e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
0: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Elettra Lamborghini e quella che sarà la sua canzone dell'estate, il Bam Bam Bambina. Ho solo visto alcuni frame del video, prometto di andare a vedermelo tutto. Se la fermentazione è uno dei grandi temi della cucina degli ultimi anni, con origine antichissima, ecco che in circolazione ora ci sono barattoli di vetro ripieni di ogni tipologia di ingrediente. E magari anche un prodotto che nella nostra cucina è famosissimo, i limoni. La nuova ossessione è i limoni sotto sale. Si possono usare con qualunque preparazione, dal dolce al salato, e semplicissimi da fare a casa. I limoni in conserva sotto sale, considerati una specialità della cucina marocchina, ma comuni a diverse culture gastronomiche. Facilissimi da fare, necessitano di poche mosse di limoni di accurata qualità, così se ne può mangiare ogni parte, compresa la buccia. Viene consigliato di sceglierli bene, soprattutto biologici o d'agricoltura sostenibile. È una ricetta antispreco che permette di usare ogni parte del limone e rendere questo ingrediente più durevole nel tempo, disponibile anche nelle stagioni fredde. E poi ha un sapore e un profumo molto peculiare che saprà arricchire davvero quasi ogni piatto. Dopo una bella Shakira, secondo me diamo due dritte ancora per questi limoni in conserva oppure limoni sotto sale.

sballicchiare anche nelle prime ore del mattino. Allora, ricetta di questi limoni, limoni sotto sale che però hanno un sacco di nomi anche sui social, si possono preparare seguendo diverse ricette. C'è chi usa semplicemente sale marino grosso e limoni interi, chi li frulla, chi li taglia a pezzi piccoli, chi aggiunge spezie e peperoncino. Sul web ci sono diversi tutorial, tra le indicazioni, quella che i limoni vanno presi, tagliati a metà o a spicchi e inseriti in questo capiente vaso di vetro dopo averli cosparsi abbondantemente di sale grosso. Si parte anche da quantitativi minimi, 4 o 6 limoni. Quello che conta è avere un vaso abbastanza grande da poterli contenere tutti. Dopodiché si lascia che i limoni riposino per almeno un mese, ma anche più a lungo, in modo che diventino morbidi pur mantenendo profumo e sapore. A quel punto i limoni potranno essere tirati fuori dal vaso e usati per diverse ricette. Di solito la polpa può essere inserita in zuppe, risotti ripieni, la buccia viene tagliata sottile a pezzetti e può diventare il topping di vari condimenti e piatti, sia ricette dolci che salate. Ah, se provate, fateci sapere, eh! Mi sento un

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Bosco Marengo e Novi Ligure in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
1: Telesuoniamo di santa ragione.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, così come abbiamo detto ad inizio del nostro appuntamento, una giornata speciale, quella che riguarda gli esami, è l'inizio vero e proprio degli esami di maturità, sta campanella che suona, un esame che ha a che fare con lo Stato, la burocrazia, i codici, i certificati, ma un esame che diventa il compimento di un percorso educativo, culturale, esistenziale, il percorso di crescita umana. L'augurio che è stato fatto da tutti, dai prof, alle scuole, ai maestri, agli addetti ai lavori, insomma vivere una maturità però rimanendo fedeli a voi stessi, detto agli studenti, ai progetti, ai sogni, alle intuizioni, ai risultati, anche agli errori che possono servire. Il ministro poi ha augurato ai ragazzi di vivere questo esame come il momento in cui vengono proposti i bellissimi unici talenti, ed è questo il significato di maturità, farsi consapevoli e responsabili del proprio valore. Buon esame a tutte e a tutti, ma soprattutto a ciascuno.
1: Sognavo per noi.

0: cose serie queste, sicuramente. Poi qualcuno può anche riderci sopra e magari si fa una battutina. Perciò cose stupide Alessandra Amoroso sono quelle che ricorderemo anche con un po' di emozione e di nostalgia nei prossimi anni, dopo gli esami di maturità. Mi raccomando, continuate a seguire Reviale la radio anche con i nuovi percorsi legati alla copertura DAB. Vedi Biella, vedi Casale Monferrato, e insomma di tutto di più. Per quello che ci riguarda siamo arrivati al termine dell'appuntamento, ma in arrivo Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Io vi auguro il meglio per questa giornata, soprattutto un pensiero speciale per quelli che hanno a che fare con gli esami. Ne riparleremo nei prossimi giorni e ci ritroviamo domani mattina, sempre qui con Non è mai troppo presto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
3: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative, invece, il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
2: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il Toto Traccia, dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80° della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello, passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico, il latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per consentire le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In coda il traffico sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza a causa di un tamponamento avvenuto tra 3 autovetture in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Varese, sono i curiosi la causa delle code tra Legnano e Busto Arsizio. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sul percorso milanese altre file, sempre a causa del traffico intenso, tra il bivio per la tangenziale est e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. 2 chilometri di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione della Milano Meda. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali est e ovest di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Disagi infine per chi si sposta in treno, la circolazione permane sospesa sulla linea Pavia Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RBL la radio.
2: Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Giovedì 18 giugno, giorno degli esami di maturità. Oggi l'ho scritto, la tanto attesa prova. Chissà quali saranno le tracce scelte. C'è stato come al solito il toto traccia nei giorni precedenti. Tra poco ci saranno le prime indiscrezioni e si verrà a sapere. 6 ore di tempo per gli studenti e le studentesse per completare il primo scritto della maturità, quindi a loro va il nostro pensiero sicuramente questa mattina, e anche a tutti noi che oggi a quanto pare boccheggeremo dal caldo, perché insomma lo dicono tutte le previsioni, ma ce ne stiamo già accorgendo. Da oggi è allerta per appunto le temperature che torneranno a essere molto molto alte, quindi insomma evitiamo di stare troppo in giro, di fare sforzi inutili, cerchiamo insomma di proteggerci un po' da questo caldo che durerà anche per un po' di giorni, almeno fino a fine settimana. Vi ricordo che mi potete scrivere se lo volete, 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per i vostri messaggi, e poi ci sono i nostri social, mi raccomando seguiteci anche lì. Noi partiamo anche in questo 18 di giugno con Giornale Caffè.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Businessman, dito nella piaga su RVL la radio. Ieri mattina in prefettura a Verbania è stato approvato il piano di controllo coordinato dal territorio provinciale del VCO, che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine e le polizie locali e provinciale. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre al prefetto Matilde Pirrera e ai vertici delle forze dell'ordine, hanno partecipato i sindaci e rappresentanti delle amministrazioni di Verbania, Domodossola, Omegna, Stresa e Baveno, i rispettivi comandanti di polizia locale, il comandante di Gravellona Toce e il comandante della polizia provinciale. Il piano prevede costante scambio di informazioni e interventi mirati di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Fever Dream, Alex Warren su RVL la radio. Volevo segnalarvi che domenica 21 giugno alle 17 a Villa Giulia, nella sala conferenze, sarà presentato il libro L'emigrante ribelle e la valigia di cartone di Francesco Bevilacqua. L'ingresso è libero, una appunto presentazione con la collaborazione anche del il patrocinio della città di Verbania e di Silvano Di Stefano, presidente dell'associazione Le Radici. È appunto una storia che sicuramente sarà molto interessante, perché parla della emigrazione dal sud Italia, quindi dal, in questo caso dalla Puglia. È una storia vera, da quello che ho capito io. Quindi domenica 21 giugno alle 17 a Villa Giulia. Andiamo avanti con la musica su RVL, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo si è.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio.

0: Contemporanea 2028. La direzione artistica del progetto di Padova 2028 è affidata a Maurizio Cattelan, artista padovano riconosciuto a livello globale, a Marta Papini, curatrice che ha sviluppato una pratica profondamente radicata nei territori e nelle comunità, a Miriam Ben Salah, direttrice della Renaissance Society di Chicago, storica istituzione universitaria dedicata alla sperimentazione artistica e alla ricerca contemporanea, e attualmente curatrice del padiglione francese alla Biennale d'Arte 2026. L'assessore alla cultura al Comune di Padova, Andrea Colasio.
1: Fondamentale è il nome, no? Ancora in paro, esercizi di dissidenza, insomma è la cifra di Maurizio Cattelan che decostruisce riti, miti, il potere, il mercato, ma ha deciso incredibilmente di ritornare a Padova e ci ritorna nella consapevolezza che Padova oggi è in grado di accogliere il suo approccio culturale, di farlo proprio ovviamente nel massimo rispetto dell'autonomia della direzione artistica.
0: In Svizzera, fino al 1 novembre, il Museum Susch presenta Mariuccia Secol, Andre Weiling, la prima grande retrospettiva dedicata all'artista e attivista italiana Mariuccia Secol. Curata da Monica Branicca e Eva Brioschi, la mostra ripercorre oltre 70 anni di pratica artistica, che intreccia femminismo radicale, critica sociale e riscoperta storica. Questa retrospettiva si allinea con la missione fondativa di questo museo svizzero di valorizzazione delle artiste e dell'avanguardia internazionale trascurate o incomprese, restituendo loro lo stesso riconoscimento tributato ai colleghi maschi. La curatrice Eva Brioschi.
2: È un'attività artistica che è sempre stata anche un attivismo artistico. Mariuccia Secol fonda il gruppo femminista Immagine di Varese, attiva nella lotta contro il patriarcato e per la liberazione appunto delle donne, ma è anche attiva nel promuovere la creatività femminile.
0: Andiamo a Hollywood. L'attore spagnolo Javier Bardem ha lasciato le impronte delle sue mani e dei suoi piedi nel cemento durante una cerimonia fuori dal Chinese Theater di Hollywood, e scherzando ci ha messo anche il naso prima di apporre la sua firma. È davvero speciale avere a disposizione uno spazio come questo per immortalare il proprio nome, ha detto l'attore premio Oscar. Quando penso ai nomi che sono comparsi proprio in questo posto mi riesce difficile credere che siano reali, così ha affermato Bardem durante una cerimonia gremita di fan sul soleggiato Hollywood Boulevard. Una tradizione iniziata per caso durante la costruzione del teatro, ma ad oggi ci sono oltre 200 impronte di star conservate che abbracciano quasi un secolo di cinema. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34.

Dracula, Tame Impala and Jenny su RVL la radio in giornale e caffè. Sono 6.380 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli per il mese di giugno di quest'anno, pari al 20,5% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, elaborato dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi e Alto Piemonte. Per quanto riguarda la provincia del VCO, le entrate programmate a giugno sono 1.430, addirittura il più 200 rispetto al 2025. Nel 12% dei casi si tratta di contratti stabili, quindi indeterminato o apprendistato, per l'88% però sono a termine. Per il 77% sono contratti nel settore dei servizi e per il 75% in imprese con meno di 50 dipendenti. Solo il 6% dei posti è destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale che è del 12%, la metà insomma. In 49 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 4% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre il 31% riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione, con 640 entrate previste, seguito dal commercio, se ne cercano 190 di addetti, servizi alle persone 120, costruzioni 90 e servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 70 posti. Saif, ora, buona

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Repeat It, Martin Garrix and Ed Sheeran su RBL la radio. Tra poco arriveranno le news delle 9 e poi anche la 4x4. Prima però c'è il nuovo singolo di Dolce Nera. L'ho letto ieri, un'intervista su Vanity Fair proprio a Dolce Nera, che racconta un po' la sua storia di cantautrice e un aneddoto curioso, perché lei a 16 anni non voleva più suonare il pianoforte, non voleva più fare musica, e però è stata giocava a tennis, le piaceva molto il tennis, era anche a livello agonistico, è stata investita da un'auto e che le ha causato insomma problemi, non poteva più giocare per un periodo e quindi ha ripreso a suonare. A volte anche le disgrazie portano qualcosa di buono, perché così Dolce Nera non ha lasciato la musica e poi appunto ha intrapreso la sua carriera. Adesso è ritornata dopo un periodo di pausa in cui si è un po' ritrovata, e è tornata con questo nuovo singolo, si intitola Epopea.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri regolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per consentire le operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. 5 km di coda sulla 8 Milano-Varese tra Busto, Arsizio e Castellanza a causa di un tamponamento tra tre autovetture avvenuto in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file di 2 km tra Milano Nord e Cascina Merlata a causa di un altro incidente. In carreggiata opposta, quindi verso Varese, sono i curiosi la causa delle code tra Legnano e Busto Arsizio. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sul percorso milanese altre file sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Trieste. 5 km di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali est e ovest di Milano nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso dalla barriera di Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest. Rallentamenti sulla statale 470 della Valle Brembana, siamo in provincia di Bergamo, per lavori di sfalcio erba tra Villa Dalmè e San Pellegrino Terme nelle due direzioni. Disagi infine per chi si sposta in treno, la circolazione dei treni rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
1: E per questa 4x4 vi suoniamo Fabrizio Moro, Libero, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Sienna Spyro, Material Lover, ma partiamo dagli anni 90 con Antonello Venditti, Ogni Volta.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Material Lover, Senna Spyro su RVL, la radio a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 18 giugno, sempre in diretta su RVL con giornale e caffè. Tra poco un aggiornamento sul traffico in Piemonte e poi arriverà anche l'almanacco di questa giornata.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto. Every breath in
11: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
15: mi perseguita.
16: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
17: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
19: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
15: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
20: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
21: In ogni canzone
20: un brivido di piacere.
21: Sei su RVL La Radio.

0: Basta il tempo di SMI.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago Odiseo viene inaugurata l'installazione The Floating Piers. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista e da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella. È figlia d'arte. I suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.
2: L'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL
2: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario.

0: 10% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Si è parlato dello scalo di Domo 2 in Parlamento durante il question time alla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri l'onorevole Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, ha portato ufficialmente la questione nelle sedi istituzionali, esprimendo la perplessità che grava sullo scalo merci di Domodossola, denunciando l'assenza di una governance politica adeguata e la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. Una nuova ondata di calore in arrivo sul territorio piemontese. Secondo il bollettino dell'ARPA è atteso bollino rosso o arancione su gran parte del territorio regionale. Per quanto riguarda il VCO, bollino rosso per la giornata di oggi, giovedì 18, e per venerdì 19 giugno, con massime che raggiungeranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 22. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
4: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Bella senza anima, Riccardo Cocciante su RVL, la radio, direttamente dal 1974. Sono stati rivelati sui giornali, sono usciti i titoli delle tracce della prova scritta della maturità 2026 e già mi stavo perdendo a leggere la poesia di Pavese che è stata proposta, l'analisi del testo di Passerò per Piazza di Spagna, bellissima poesia di Cesare Pavese. La traccia 2 invece è l'analisi del testo Vitaliano Brancati, I piaceri, e poi la B1, testo argomentativo Assemblea Costituente e Saragat, B2, sempre testo argomentativo, un brano tratto da Te lo dico con parole tue di Pietro Bianucci. Poi sempre un testo argomentativo sul saggio di Frank Furedi, I confini contano. Per passare poi alle tracce di attualità, la prima è una riflessione sul concetto di incanto, partendo dall'articolo Funziona a meraviglia, e l'altro tema di attualità è un testo di Mario Calabresi tratto dal suo ultimo libro Alzarsi all'alba, un tema sul concetto di fatica. Sicuramente ci sono tanti argomenti interessanti da approfondire e speriamo insomma che stiano lavorando tutto al meglio i ragazzi, hanno 6 ore di tempo per consegnare i loro elaborati, 20 punti la prima prova, vale 20 punti al massimo. Insomma ci si emoziona sempre ripensando alla maturità. Andiamo avanti con la musica, noi su RVL la radio c'è Annalisa, canzone 6.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

con Potential su RVL la radio, quasi al momento dei saluti in questo caldo giovedì 18 giugno. Tra l'altro stavo pensando, voi quale traccia avreste scelto per la maturità se doveste rifare oggi la maturità? L'incubo, no? Ci avevano fatto anche il film Immaturi, dover rifare la maturità 20-30 anni dopo, mamma mia, veramente un incubo. Io avrei fatto quello su Pavese, penso. Torniamo invece al meteo, perché oggi lo avete sentito anche nel nostro notiziario locale, è bollino rosso per il VCO, temperature massime sui 33 gradi per questa giornata, che saliranno a 34 e 35 tra sabato e domenica, temperature sopra i 20 gradi le minime, 21-22 gradi, quindi insomma poco refrigerio durante la notte, bisogna resistere e soprattutto appunto applicare tutti i consigli che vengono dati, che non sono così detti a caso, ma è importante veramente soprattutto per le persone anziane non uscire nelle ore più calde, nelle ore centrali della giornata, evitare gli sforzi, bere tanta acqua e mangiare leggero, mi raccomando, curatevi, prendetevi cura di voi stessi. Ora c'è Francesco Gabbani e poi ci salutiamo.

Funk su RVL, la radio in Giornale Caffè, a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Adesso vi lascio con le news delle 10 e poi Piero Pratesi, che è già caldato e più pesante del solito questa mattina, ve lo dico, ma con il caldo insomma non diventa più leggero. Auguri, fino alle 13 sarà con voi. Io me ne vado, tornerò però domani mattina per chiudere insieme questa settimana dalle 8 puntuale con Giornale Caffè. Ciao a tutti.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte, esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per consentire le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. File anche in carreggiata opposta, quindi verso Milano, tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese, per traffico intenso. Inclinamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormano e Viale Certosa per un incidente avvenuto in direzione Torino, e altre code tra Pero e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. 5 km di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. Sulla tangenziale est è un incidente la causa dei 2 chilometri di coda tra l'area di servizio Cologno e Cologno Monzese in direzione dell'Autosole. Rallentamenti sulla statale 470 della Valle Brembana, siamo in provincia di Bergamo, per lavori di sfalcio erba tra Villa Dalmè e San Pellegrino Terme nelle due direzioni. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione ferroviaria per rimane sospesa sulla linea Pavia Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL la radio.
7: E siamo pronti ad aprire in questa giornata di esami di maturità l'appuntamento con la mattinata talk show. Ma mia buona fortuna a tutti coloro che sostengono l'esame di maturità, e poi avremo anche una dedica speciale in apertura. Però andiamo con ordine. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino all'una come sempre all'interno della mattinata talk show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale a Caffè. Vorrei un attimino sistemare il microfono perché non so perché, ma me lo ritrovo troppo addosso. grosso questa mattina. E dicevo, vi porterò fino a Luna. Vi ricordo subito il numero di telefono, nonché il numero di WhatsApp, 0323 552124. Ve lo ripeto perché, come ricordo sempre, l'ideale è memorizzarlo nel vostro smartphone per poi poter WhatsAppare con noi. 0323 552124, il numero al quale potete mandare i vostri messaggini WhatsApp. Nell'immediato, a breve, alle 10:20, la musica in vinile protagonista all'interno della nostra programmazione con lo speciale Ti ricordi quando? Ma ora bando alle ciance, salutiamo tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, salutiamo anche, lo facciamo con una canzone che ormai la sigla degli esami di maturità, tutte quelle persone che sostengono gli esami di maturità o di qualsiasi tipo. Buongiorno a voi, apriamo il talk show così.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Arrivata l'app del Goal! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
13: mi perseguita.
14: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
15: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata RVL Talk Show, anche in questo giovedì è il momento della musica in vinile, l'assaggio nello speciale ti ricordi quando, poi il sabato e la domenica dalle 18 alle 20 qua su RVL la radio c'è l'edizione estesa di ti ricordi quando con la musica 70-80 suonata in vinile. Mentre in settimana da lunedì a venerdì vi diamo un assaggio di quello che poi succede il sabato e la domenica. Vi porto al 3 di luglio del 1989. Siamo agli estremi confini, perché noi ci muoviamo tra il 1970 e il 1989, per ti ricordi quando. Hanging in Touch è l'album che contiene questo singolo dei New Kids on the Block, canzone che andò al numero 1 in Irlanda, al numero 1 nella Hot 100 di Billboard il 9 di settembre del 1989 e raggiunse anche la vetta della UK Single, in questo caso il 13 di gennaio del 1990, per due settimane. È la prima hit in Inghilterra degli anni 90, del 1990, i New Kids on the Block. Vi suono il Together Mix, che poi in realtà era la radio version, diversa rispetto alla versione dell'LP, dei New Kids on the Block con Hang It.

0: cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 18 giugno. Questa domenica 21 giugno nasce la World Pasta Night, maratona social con menù dedicati. Un'iniziativa aperta, diffusa e partecipativa che chiama raccolta sui social e non solo pastai, produttori, aziende, ristoratori, appassionati, pasta lovers e consumatori. L'evento online vuole mostrare come un gesto conviviale quotidiano può diventare una celebrazione globale e ribadire il ruolo strategico della pasta, che nel 2025 ha registrato una produzione mondiale di oltre 17 milioni di tonnellate. Nel panorama agroalimentare

0: Dal benessere agli sport outdoor, la destinazione si racconta attraverso nuove esperienze da vivere durante tutta la giornata. La principale novità della stagione è l'arrivo di Io, unica insegna di cucina giapponese contemporanea, con una stella Michelin in Italia, guidata dall'executive chef Takeshi Iwai, insieme al resident chef Andrea Besana. Un'apertura che rafforza ulteriormente il posizionamento gastronomico di Poltukuatu e amplia il panorama delle cucine internazionali presenti nel borgo. Rispetto all'indirizzo milanese, Io Poltukuatu sarà più informale, con una proposta dall'aperitivo al dopo cena, grazie alla novità del lounge bar con DJ. Appuntamenti da non perdere: il 19 e 20 giugno saranno famosi nel vino torna alla Fortezza Medicea di Siena, come una mostra mercato dedicata alle giovani cantine che stanno definendo il volto del vino contemporaneo, tra nuove vendemmie, ricerca e identità in evoluzione. Per due giorni la Fortezza di Siena si trasforma in un luogo d'incontro diretto tra produttori e pubblico, dove la degustazione diventa uno strumento di scoperta e orientamento nel panorama delle etichette emergenti. Accanto ai banchi d'assaggio, il programma di Saranno Famosi nel Vino si sviluppa attraverso masterclass, cooking show e momenti di approfondimento che aiutano a leggere il vino non solo come prodotto, ma come espressione di un territorio e di una generazione di vignaioli. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Sul mio profilo social personale di Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove se ancora non lo fate seguitemi, pubblico spesso e volentieri i tifosi olandesi, perché gli Anadolu sono olandesi, tifosissimi della nazionale, che abbiamo ascoltato con Talk to You. Io pubblico un sacco di stories relativi ai tifosi della nazionale olandese ai mondiali di America, Canada e Messico 2026, che hanno questo ballo molto molto particolare. Andate a vederlo su il

0: mio profilo Instagram, cercate Piero il Cobra Pratesi, seguitemi, ci sono proprio i video dei tifosi olandesi. Questa è la mattinata talk show, c'è Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai stasera?
1: Stare con te.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Every breath in appreciation.
11: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Cattive abitudini in mace con Salmo e Colapesce su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione e dove vi sogniamo anche, in attesa di arrivare al GR sportivo delle 11, poi alla sequenza di Summer Hit mixate che ci porterà nella seconda ora del talk show, vi sogniamo anche, l'abbiamo già in sottofondo, Harry Styles col suo ultimo lavoro American Girls qua su RVL la radio. Buona giovedì mattina, buona mattinata, ben ritrovati. Io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò come sempre accade fino a l'una, però nel nuovo orario estivo dalle 10. Ce la prendiamo un po' comoda.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henki. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulaev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
2: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boscovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
1: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: E siamo pronti a rinfrescarci, ma soprattutto a ballare con le hit estive in sequenza mixata. Arriverà Gali con Paprika, poi Baby K e Giusy Ferreri, che andranno da Roma a Bangkok, mentre Calvin Harris e Dua Lipa con One Kiss chiuderanno la nostra sequenza di Summer Hit Mix, che apriamo con La Bouche, Sweet Dreams.
3: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
16: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
16: RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Flamenco Paranoia Samurai J, testimonial del cornetto Algida, lo vedo, l'ho visto proprio ieri in televisione, l'ho visto a Sanremo live anche durante le prove e durante le conferenze stampa. Ciao, sono Samurai J. L'abbiamo ascoltato col nuovo disco su RVL, la radio, alle 11.23 con Piero Pratesi. Vi ricordo di scaricare la nostra applicazione che è presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play, è gratuita, questo mi piace, adoro sottolinearvelo. Dovete digitare per esteso RVL, la R, la V, la L, la radio, e poi potete scaricare l'app gratuita. Beh, app gratuita che ci ha regalato molte emozioni e tante soddisfazioni nel mese di maggio, perché abbiamo avuto più di 850 visitatori, anzi ascoltatori nuovi, unici dalle app, dalla Alexa, e quindi ben contenti. Continuate a scaricare l'app di RVL e ascoltarci in qualità digitale anche attraverso la tecnologia e le applicazioni. Potete ascoltare anche Lady Gaga e Doechi Runaway.

0: La primavera di Marina Rei era 1997, questi sono gli ultimi tre giorni di primavera, l'abbiamo ascoltata su RVL la radio, ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi la nostra redazione protagonista con l'informazione a carattere locale.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL informa, è stato approvato ieri in prefettura a Verbania il piano di controllo coordinato del territorio provinciale del VCO, che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine, le polizie locali e provinciale. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, hanno preso parte i sindaci, rappresentanti

0: di amministrazione, avevo scelto Vogogna appunto in continuità col progetto legato a torri, mura e castelli e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente. E per concludere, domenica 21 giugno alle 17 a Villa Giulia Verbania sarà presentato il libro L'emigrante ribelle e la valigia di cartone di Francesco Bevilacqua. Collabora Silvano Di Stefano, presidente dell'associazione Le Radici. L'ingresso è libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desider-

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Cry Safe, Miley Smith e Nia Lawrence su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con l'informazione locale, nostro fiore all'occhiello, la nostra redazione che ci porta le notizie delle province del Verbano, Cusio-Ossola, Novara e Varese, e intanto su RVL la musica italiana protagonista con Jovanotti Alfa, Buon Vento.
1: Era un po' di

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Every breath in appreciation.
5: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
6: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
7: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
11: mi perseguita.
12: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
13: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
17: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
18: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
19: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
20: Super Trailers, il cinema alla radio.
21: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
22: Capisci quello che dice?
21: Roba senza senso.
22: Io invece sì.
23: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
21: Cosa vuoi fare?
22: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
23: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Rolling Stones e The Colors su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche al GR del mezzogiorno. La prossima canzone, anzi quella che abbiamo già in sottofondo, si balla alla grande a Ibiza, nelle isole greche, potrebbe essere un hit dell'estate, The Bausa, Magnetic.

0: solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamane deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasta alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'assemblea costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL
2: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Serena Brancale, Levante Delia al mio paese su RVL, la radio, è candidata a essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. Ormai le porte, domenica inizieremo l'estate e domenica avremo anche l'appuntamento con un nuovo orario di The Breakfast Club alla pasticceria Pallanza. Ne parleremo meglio più tra poco. Intanto Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Beh, c'è il nuovo orario di The Breakfast Club, e chissà mai che proprio domenica arrivi anche Sissy Peniston con la sua Finally dal 1991. L'abbiamo ascoltata appunto come The Breakfast Club. Domenica vi aspettiamo dalle 9.30 alle 11.30 alla pasticceria sul lungo lago di Pallanza. Questa è la mattinata talk show con Piero Pratesi. Tra poco parleremo anche di beach volley. Ora Fulminacci, maledetto me.

0: realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
1: 21 secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RBL la radio.
2: 21 secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania e do il benvenuto su RBL la radio a Marco Longodorni, l'ospite di questa settimana.
3: Ciao Stefania, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Marco, più di 20 anni fa il centro sportivo che tu e la tua famiglia gestite ha ospitato uno dei primissimi tornei di ASD Under Beach. Possiamo dire che la storia d'amore sta continuando a gonfie vele anche nella stagione 2026. Perché avete creduto così fortemente da subito nel beach volley?
3: Allora, noi siamo arrivati a gestire gli impianti sportivi circa 23 anni fa ed era presente un campo da beach volley con una sabbia, diciamo, anche poco performante. Abbiamo subito pensato che, per quanto riguarda appunto le attività estive, uno sport che era in crescita e che vedeva dei numeri importanti praticanti era appunto il beach volley, quindi oltre al calcio 5 in quel periodo. Allora abbiamo pensato di trasformare un'area destinandola appunto a tre campi per dare appunto una possibilità di gioco a un numero maggiore di ragazzi e soprattutto in caso di tornei per poter riuscire a fare in una giornata quelli che erano tutti gli incontri previsti.
2: Avere tre campi permette in una giornata di svolgimento di portare avanti più tabelloni contemporaneamente, quindi sicuramente oltre a godere della splendida location in mezzo ai monti si ha la possibilità di ampliare un pochino il tabellone rispetto ad altre location. Qual è il segreto quindi di una collaborazione così duratura e se dovessi identificare un momento significativo, quale sarebbe per questa sinergia di 20 anni appunto? Un momento che ti è rimasto nel cuore?
3: Rimasta, diciamo, nel cuore mio ma anche di tanti partecipanti è l'evento che si è stato organizzato per 10 anni, che era lo Sport by Night, un evento che aveva visto in quegli anni, 2010-2015, il suo massimo splendore con un numero di ragazzi e ragazze partecipanti al beach volley e un numero di squadre impressionante. Siamo arrivati, penso di ricordare abbastanza bene, a oltre 75 squadre a un evento che in quegli anni ha fatto un po' la storia dello sport a Domodossola.
2: Marco, oltre ad essere un gestore appunto di impianto sportivo, sei un grande appassionato di sport da sempre e il vostro motto è proprio sport è salute. Secondo te perché le associazioni sportive e dilettantistiche sono fondamentali anche nel 2026 per veicolare concetti come lo sport e il movimento all'interno delle famiglie?
3: Per quanto riguarda la nostra identità, penso anche un po' lo sport che io, oltre a gestire, rappresento, che è quello promozionale legato agli enti di promozione, ma senza preclusioni assolute, anzi con la forte collaborazione anche con le federazioni. Credo che offrire ai giovani, in modo particolare ai bambini prima e ai ragazzi dopo, delle opportunità per stare con gli amici, per fare momenti di aggregazione e anche di inclusione, quale metodo, elemento migliore che lo sport, perché crediamo appunto che questa possibilità di avere appunto più attività sportive allontana quello che è più conosciuto come il drop out sportivo, quindi l'abbandono precoce soprattutto dei ragazzi, ma in modo particolare delle ragazze, dopo una certa età a quella che è l'attività sportiva, che non deve essere per forza esclusivamente agonistica, ma che permette comunque di arrivare almeno a una età, diciamo, legata magari poi al passaggio all'università, dove poi non è preclusa la possibilità di fare sport in università, ma magari uscendo dalla propria città si tende anche un po' ad abbandonare quelle che sono attività sportive, in modo particolare quelle di squadra.
2: Marco, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo di nuovo qui su RBL la radio, spero prestissimo. A presto.
3: Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
1: 21 secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RBL la radio.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: E ora passiamo a

0: dalle imprese nelle province di Biella, Novara, Vicio e Vercelli per questo mese di giugno, pari al 20,5% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino del sistema Excelsior elaborato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Per quanto riguarda il VCO, le entrate programmate sono 1.430, 200 in più dell'anno scorso, nel 12% saranno stabili con contratti a tempo indeterminato o apprendistato. Per l'88% saranno a termine, si concentreranno per il 77% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Si è parlato dello scalo di Domo 2 in Parlamento durante il question time alla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri l'onorevole Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, ha portato ufficialmente la questione nelle sedi istituzionali, esprimendo la perplessità che grava sullo scalo merci di Domodossola, denunciando l'assenza di una governance politica adeguata e la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. Una nuova ondata di calore in arrivo sul territorio piemontese. Secondo il bollettino dell'ARPA è atteso bollino rosso o arancione su gran parte del territorio regionale. Per quanto riguarda il VCO, bollino rosso per la giornata di oggi, giovedì 18, e per venerdì 19 giugno, con massime che raggiungeranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 22. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

non è una businessman, semmai potrebbe essere una businessman woman la vostra Vale, che è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, coraschiando il fondo del barile, il che significa che siamo arrivati anche agli sgoccioli della nostra mattinata insieme con Piero Pratesi, con il talk show. Abbiamo ancora però più di un quarto d'ora, quindi ce lo godiamo con la buona musica, quella che propone anche Tame Impala and Jenny. Loro hanno dedicato una canzone al vampiro più famoso, quello di Bram Stoker. Sto parlando di Dracula, proprio la canzone si intitola Dracula, e questa è la versione remix, che funziona niente male anche quando c'è voglia di ballare nell'aria.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
17: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

1000, eccola qua, la canzone di Fedez con Orietta Berti, Achille Lauro, che ci ha riportato all'estate 2021 quando si imperversava questa canzone alla grande. Sta imperversando anche la vostra Vale, si sta preparando per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Come combatte lei il caldo? Non lo combatte nessuno, cioè praticamente vestito, neanche chiamarlo vestito è esagerato, un mini micro vestito, micro costume, vabbè, lasciamo perdere, ognuno fa quello che vuole, fa caldo. Antò, fa caldo. I Maroon 5 su RBL con Heroin. Siamo quasi al momento di saluti.

Heroin, i Maroon 5. Siamo arrivati a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show. L'ho detto che ormai eravamo agli sgoccioli, questa infatti è la nostra ultima canzone della mattinata di questo giovedì 18 di giugno, mamma mia. Tra l'altro siamo belli carichi perché stiamo per entrare in estate, ma il meteo ce lo sta già ricordando, perché stanotte, ammetto, ho fatto fatica a dormire per il caldo. Mi auguro che oggi possa andare meglio la situazione, quantomeno è quello che ci auguriamo un po' tutti, che possa esserci dei miglioramenti dal punto di vista del meteo, soprattutto per quanto riguarda le temperature, che però ci avevano detto che sarebbero andate a salire, quindi va bene così, come si dice in questi casi. E non devo far altro a questo punto che ricordarvi che tra poco arriva la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io invece, come sempre, tornerò con voi domani venerdì, staremo insieme dalle 10 all'una nel nuovo orario estivo. Continuo a ricordarlo perché poi magari a qualcuno sfugge questa cosa, quindi giustamente ve lo ricordo più e più volte. E chiaramente dicevo anche che, oltre a tornare con voi domani, inaugureremo un nuovo weekend. Attenzione, perché poi si preannunciano dei weekend molto ricchi di appuntamenti, di presenze di RVL, e aggiungerei anche non solo di weekend ma anche in altre situazioni, ma non vi dico nient'altro. Vi sono pronto per augurarvi buon proseguimento con le trasmissioni di RVL, soprattutto buon appetito, e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Applauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite, soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
3: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore, Qatar presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz, al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
2: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. A Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
4: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
2: Sport, calcio: tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Coda tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Sirmione per un incidente avvenuto in direzione Milano. Intenso e rallentato il traffico sul percorso milanese di questa autostrada tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. 4 km di coda sulla 1 Milano-Bologna per un mezzo fermo in panne tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Pavia Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

gente, mollate tutto quello che state facendo e alzate il volume della radio, perché su RVL inizia un altro pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile. Buongiorno a tutti anche da parte della vostra Vale, sono le 13:05 di giovedì 18 giugno e fino alle 4 ci aspettano musica e curiosità abbinate a rubriche di informazione. Saluto Piero Pratesi che si diverte a raccontare in giro i miei outfit estivi e insieme a lui saluto anche la mattinata talk show che tornerà domani a partire dalle 10. Vi suona Repeat It, la prima collaborazione tra Ed Sheeran e Martin Garrix.

Poesia su RDL Radio, l'ultimo lavoro di Sal Da Vinci nelle battute iniziali di Raschiando il fondo del barile, e lui, dopo il Festival di Sanremo e l'Eurovision, è entrato anche in studio di doppiaggio per dare la voce ad uno dei personaggi del film d'animazione Toy Story 5, quello che in originale è doppiato da Bad Bunny, quindi Sal Da Vinci, il Bad Bunny italiano. Va bene, lo accettiamo onestamente. E suoniamo Sienna Spyro con Material Lover.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
8: RVL la radio.
9: Te le suoniamo. Di santa ragione.

aspetta primavera che te ne vai e lasci il posto all'estate e soprattutto al caldo che l'accompagna, che io sinceramente stavo un fiore le scorse settimane a dormire ancora con la copertina. Maledetta primavera di Loretta Goggi su RVL Radio. Il salto nel passato è stato nel 1981, quando il brano partecipò al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto dietro a Per Elisa di Alice. 13:24, ancora non ho dato i numeri, quindi meglio rimediare, anzi un numero, quello WhatsApp, per scrivere alla diretta di RVL. Salvatelo in rubrica, è lo 0323 55 21 24.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma. Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno. Every breath in
7: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
8: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
9: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa, è stato approvato ieri in prefettura a Verbania il piano di controllo coordinato del territorio provinciale del VCO che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine, le polizie locali e provinciale. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre ai vertici vertici delle forze dell'ordine hanno preso parte i sindaci rappresentanti delle amministrazioni di Verbania, Domodossola, Omegna, Stresa e Baveno con i comandanti di polizia locale e quello di Gravellona Toce, il comandante della polizia provinciale. Telecamere Rai in Ossola, grazie al distretto dei Laghi, si sono concluse le riprese che la trasmissione Geo di Rai 3 ha effettuato per 3 giorni nella sede del Parco Nazionale Val Grande nell'antica Rocca di Vogogna. Un accordo che abbiamo siglato come distretto turistico dei Laghi, e spiega il presidente Francesco Gaiardelli. A suo tempo c'era stato chiesto di individuare 2 location per le riprese, d'intesa con il consiglio di amministrazione avevo scelto Vogogna, appunto in continuità col progetto legato a Torri, Mura e Castelli, e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente. E per concludere, domenica 21 giugno alle 17 a Villa Giulia a Verbania sarà presentato il libro L'emigrante ribelle e la valigia di cartone di Francesco Bevilacqua. Collabora Silvano Di Stefano, presidente dell'associazione Le Radici. L'ingresso è libero.

0: 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: sarai.
1: Canto d'amore è la novità di Angelina Mango e Marco Mengoni su RDL Radio. Io saluto la nostra redazione locale con la quale torneremo a collegarci tra un paio d'ore circa e intanto passiamo il tempo scoprendo notizie curiose. Periodo di mondiali di calcio tra vittorie, sconfitte, pareggi, polemiche e video virali su internet. Anche questa edizione non si fa mancare nulla ed anche in questa edizione i giapponesi si stanno distinguendo per la buona educazione. I tifosi

tifosi ripuliscono gli spalti dello stadio dopo la partita, i giocatori lasciano gli spogliatoi immacolati e in patria la gente ha festeggiato il pareggio con 2-2 sul finale contro l'Olanda, andando ad invadere il celebre incrocio di Tokyo a Shibuya. Hanno fatto un po' come facciamo anche qua in Italia, tutti in mezzo alla strada a ballare e cantare di gioia, ma con una sostanziale differenza: quando è scattato il verde per le macchine, i pedoni si sono spostati, hanno liberato la via in pochi secondi, cosa che in Italia saremmo stati lì a suonare il clacson per un paio d'ore e poi forse saremmo scesi pure noi a bloccare la strada. In Giappone invece si sono accontentati di 40 secondi, il tempo di un semaforo rosso, e poi tutti a casa. Arriva The Blast Madonna su RVL, la suoniamo dall'estate del 2023 con Mercy.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
7: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
11: Coccolati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Sofia and Antoinette per Hi My Love alle 13.56 su RVL Radio. E continuando a parlare di mondiali di calcio e notizie curiose adesso legate, se i giapponesi festeggiano ma con moderazione ed educazione come vuole la loro cultura, c'è un tifoso spagnolo che probabilmente sta piangendo ed è quello che aveva scommesso $1 milione sulla vittoria della Spagna contro Capoverde sulla piattaforma Polymarket. Un risultato che sembrava scontato e che con una cifra così alta in gioco gli avrebbe fruttato quasi $90,000 di guadagno. Soldi facili, come direbbe qualcuno. E invece la Spagna ha pareggiato, è finita 0-0 la partita contro Capoverde e lui ha perso tutto. È stata proprio Polymarket a diffondere la notizia sui suoi social, mantenendo l'anonimato sullo sventurato scommettitore, ma usando la cosa per mettere in guardia chi si sente troppo sicuro di sé. Occhio, perché la palla è rotonda e al fischio dell'arbitro non si sa mai con certezza cosa potrebbe succedere.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 18 giugno. La città di Padova ha presentato ufficialmente al Ministero della Cultura la propria candidatura a Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2028. La direzione artistica del progetto di Padova 2028 è affidata a Maurizio Cattelan, artista padovano riconosciuto a livello globale, a Marta Papini, curatrice che ha sviluppato una pratica profondamente radicata nei territori e nelle comunità, a Miriam Ben Salah, direttrice della Renaissance Society di Chicago, storica istituzione universitaria dedicata alla sperimentazione artistica e alla ricerca contemporanea e attualmente curatrice del padiglione francese alla Biennale d'Arte 2026, l'assessore alla cultura al comune di Padova, Andrea Colasio.
1: Fondamentale è il nome, no? Ancora imparo esercizi di dissidenza, insomma è la cifra di Maurizio Cattelan che decostruisce riti, miti, il potere, il mercato, ma ha deciso incredibilmente di ritornare a Padova. E ci ritorna nella consapevolezza che Padova oggi è in grado di accogliere il suo approccio culturale, di farlo proprio, ovviamente nel massimo rispetto dell'autonomia della direzione artistica.
0: In Svizzera, fino al 1 novembre, il Museum Susch presenta Mariuccia Secol, Unraveling, la prima grande retrospettiva dedicata all'artista e attivista italiana Mariuccia Secol. Curata da Monica Branica e Eva Brioschi, la mostra ripercorre oltre 70 anni di pratica artistica, che intreccia femminismo radicale, critica sociale e riscoperta storica. Questa retrospettiva si allinea con la missione fondativa di questo museo svizzero di valorizzazione delle artiste e dell'avanguardia internazionale trascurate o incomprese, restituendo loro lo stesso riconoscimento tributato ai colleghi maschi, la curatrice Eva Brioschi.
2: È un'attività artistica che è sempre stata anche un attivismo artistico. Mariuccia Secol fonda il gruppo femminista Immagine di Varese, attiva nella lotta contro il patriarcato e per la liberazione appunto delle donne, ma è anche attiva nel promuovere la creatività femminile.
0: Andiamo a Hollywood, l'attore spagnolo Javier Bardem ha lasciato le impronte delle sue mani e dei suoi piedi nel cemento durante una cerimonia fuori dal Chinese Theater di Hollywood e scherzando ci ha messo anche il naso prima di apporre la sua firma. È davvero speciale avere a disposizione uno spazio come questo per immortalare il proprio nome, ha detto l'attore premio Oscar. Quando penso ai nomi che sono comparsi proprio in questo posto mi riesce difficile credere che siano reali. Così ha affermato Bardem durante una cerimonia gremita di fan sul soleggiato Hollywood Boulevard. Una tradizione iniziata per caso durante la costruzione del teatro, ma ad oggi ci sono oltre 200 impronte di star conservate che abbracciano quasi un secolo di cinema. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 3 minuti passati dalle 2, seconda ora del giovedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale e andiamo subito a riascoltarci 4 tormentoni estivi. Post Malone con I Had Some Help dal 2024, gli 883 con North Ovest Test dal 1993 e More Than Friends Dean dal 2013. In testa però cuoricini dei Comacose.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. In via Confalonieri, nel quartiere Isola, uno spazio comunale è tornato a vivere come presidio sociale e culturale. È la Biblioteca dello Sport, realizzata dall'associazione Altro Pallone, che da quasi 30 anni porta avanti progetti in Italia e nel mondo per usare lo sport come linguaggio di cultura, inclusione e pari opportunità contro ogni forma di discriminazione. La biblioteca è dedicata a Gianni Mura, giornalista che dalle pagine soprattutto di Repubblica ha raccontato per decenni lo sport in tutte le sue forme. Ma a Milano c'è anche la Biblioteca dei Semi. Chiunque desideri rendere più verde il proprio balcone, terrazzo o giardino può recarsi nelle biblioteche comunali del Parco Sempione e del quartiere Baggio e prendere in prestito semi di piante aromatiche, orticole o da fiore e cimentarsi nella loro coltivazione. E come ogni biblioteca vale il principio ecologico della circolarità. A raccolto ultimato i semi vengono restituiti in biblioteca così da permettere ad altri cittadini di poterli seminare. Questa è solo una delle tante iniziative del sistema bibliotecario di Milano, che comprende 26 sedi più il Bibliobus, un mezzo appositamente attrezzato che ogni giorno della settimana staziona in un quartiere diverso della città. Per conoscere meglio questa importante realtà, a vostra disposizione c'è il sito milano.biblioteche.it. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

su RDL Radio siamo tornati indietro di un anno ascoltando Lazza con Buio Davanti. Poco fa siamo andati a Milano insieme a Luca Manghera e la rubrica Milan, un gran Milan, e tra poco invece scopriremo una serie TV statunitense che approdava in Italia nell'estate del 1984. Subito suoniamo Mick in Raschiando il fondo del barile, un inno d'amore per i suoi fan Beautiful Freaks.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale del della regolazione delle emozioni. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

La produzione di Vito Salamanca per il nuovo singolo di Noemi, Tu cosa fai questa sera su RBL Radio, e un giovedì pomeriggio che sta scorrendo via lissio lissio come l'olio. Adesso che l'ho detto, state pur certi che un meteorite cadrà sui nostri studi di diretta, perché me la sono chiamata. Scherzi a parte, dobbiamo tornare all'estate del 1984, quella del lancio del primo computer Apple Macintosh e di Gianna Nannini che vinceva il Festival Bar con Fotoromanza. Ma prima di tutto questo, il 18 giugno del 1984, sulla televisione italiana iniziava questa serie qua.

0: La sigla rimase quella originale, la stessa della versione americana, Come and Knock on Our Doors, cantata da Charles Raymond Offenberg e Julia Rinker. Ma invece di Three's Company, il titolo da noi divenne Tre Cuori in Affitto e ci raccontava le avventure di tre coinquilini, Jack, Janet e Chrissy, che dividevano casa a Santa Monica in California. Approdò su Rete 4 il 18 giugno del 1984, ottenendo fin da subito il suo bel successo. Ed ebbe due spin-off, il Rupert, incentrato sui proprietari dell'appartamento affittato dai ragazzi, e 3x3 per scoprire che fine fece Jack dopo gli eventi della serie madre.
1: Salida del vuelo con destino

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

0: La voce di Gracie Abrams ci accompagna verso l'informazione nazionale delle 15. Head Wall su RVL Radio quando mancano 5 minuti al nostro ultimo giro d'ora. E a proposito di ultimo, suoniamo romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Verbanula News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 i droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov. Mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo: latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali: dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca Sudafrica, Svizzera Bosnia, Canada Qatar e Messico Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit,
3: te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono scattate anche le 15 ed un minuto per essere precisi, e per tornare nelle estati passate questa volta mettiamo in fila Karma dei The Colors, le Four No Blondes con WhatsApp, I Like the Way You Kiss Me di Artemas e subito Anna che si omologa con la temperatura sul termometro. 30 gradi.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda di 6 km sulla 4 Milano-Venezia per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. In Liguria 5 km di coda per lavori sulla 10 Genova 20 miglia tra Sputorno e Finale Ligure verso 20 miglia. Lavori in corso anche sulla 12 Genova-Livorno con code tra Rapallo e Chiavari sia verso Livorno che in direzione Genova. 5 km di coda sulla 1 Milano-Bologna per un mezzo in panne tra il bivio per la Complanale di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Mentre in carreggiata apposta, quindi verso Milano, sono i curiosi la causa delle code tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 14 Adriatica completamente chiuso sia in entrata che in uscita alla stazione di Riccione a causa di un veicolo che ha preso fuoco. In seguito a questa chiusura si sono formate code di 1 km in autostrada tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona e tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea Napoli-Villa-Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Il trasporto ferroviario sospeso anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta Xirbi Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta Xirbi. È attivo un servizio bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Le 15 e 20 minuti, la terza ora di Raschiando il fondo del barile sta per portarci alla scoperta degli appuntamenti più attesi del Piemonte, raccolti nella rubrica Warzone. E dopo gli Anotr su RVL Radio suoniamo anche Fulminacci con Maledetto Me.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 19 giugno all'11 luglio il Teatro Carignano di Torino ospita la prima nazionale di Come vi piace, uno dei lavori più leggeri e poetici di William Shakespeare. Inserito nella rassegna Prato Inglese, lo spettacolo ci porta lontano dalla rigidità della corte per farci atterrare tra gli alberi della foresta di Arden. Sotto la direzione della regista Giulia Odetto, ci troviamo immersi in un racconto dove le regole saltano e la libertà diventa l'unica guida per i protagonisti. Il fascino dei trasporti d'epoca torna a sfilare sotto le stelle del capoluogo piemontese nella serata di venerdì 19 giugno, quando lo storico bus a due piani d'Italia 61 viaggerà tra le vie del centro di Torino. Questo esemplare, recuperato e restaurato grazie all'impegno dell'associazione torinese Tram Storici e del gruppo torinese Trasporti, aprirà le sue porte per una sera per raccontare ai passeggeri la sua eccezionale storia, offrendo una prospettiva insolita sulle bellezze cittadine da ammirare attraverso i finestrini durante un percorso della durata di circa 30 minuti. Dal 19 al 21 giugno, negli spazi del Foro Boario di Lanzo Torinese, in provincia di Torino, torna l'Elf Fest, il festival dedicato al popolo fatato che quest'anno celebra il suo decennale nel fine settimana del solstizio d'estate. Nato nel 2015 da un'idea di Marco Strega, cresciuto nel corso degli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili nel panorama celtico e fantasy italiano. L'evento riunisce migliaia di visitatori attorno a un programma che intreccia musica, artigianato, spiritualità, storia e cultura popolare. Giovedì 18 giugno alle 17.30 presso l'Ala di Ferro di Saluzzo prenderà il via la 16ª edizione di C'è Fermento, che si protrarrà fino a domenica 21 giugno all'interno del quartiere nell'ex caserma Musso, con tante sorprese e nuove proposte. La prima è l'apertura del salone Brassicolo all'interno del mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema. Grande protagonista sarà sempre la birra, con 14 birrifici artigianali italiani, due consorzi delle birre e due birrifici ospiti belga e tedesco. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Una canzone che nel 2020 diede il titolo al sesto album di Katy Perry, Smile, su RVL Radio. E mentre sorridiamo e attendiamo l'informazione locale delle 15:30, ci ascoltiamo anche Buon Vento di Alfa e Jovanotti.

0: dritto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Every breath in appreciation.
7: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
8: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
9: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
15: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 6.380 i contratti programmati dalle imprese nelle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli per questo mese di giugno, pari al 20,5% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino del sistema Excelsior elaborato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Per quanto riguarda il VCO, le entrate programmate sono 1.400 130, 200 in più dell'anno scorso. Nel 12% saranno stabili con contratti a tempo indeterminato o apprendistato. Per l'88% saranno a termine. Si concentreranno per il 77% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Si è parlato dello scalo di Domo 2 in Parlamento durante il question time alla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri l'onorevole Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, ha portato ufficialmente la questione nelle sedi istituzionali, esprimendo la perplessità che grava sullo scalo merci di Domodossola, denunciando l'assenza di una governance politica adeguata e la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. Una nuova ondata di calore in arrivo sul territorio piemontese. Secondo il bollettino dell'ARPA è atteso bollino rosso o arancione su gran parte del territorio regionale. Per quanto riguarda il VCO, bollino rosso per la giornata di oggi, giovedì 18, e per venerdì 19 giugno, con massime che raggiungeranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 22. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre

Un tour in Europa con annessa l'Italia nel 2027? Sono in molti a sperarlo e ad incrociare le dita. Gli Stones su RVL Radio con In the Stars, il rientro dall'informazione locale, e mentre ci dirigiamo a grandi balzi verso la fine di Raschiando il fondo del barile. E stavo leggendo notizie qua e là su internet riguardo i Rolling Stones e il loro ritorno alla musica live. In una recente intervista Mick Jagger avrebbe lasciato intendere che ci siamo quasi, non quest'anno, ma il prossimo potrebbe essere quello giusto. E l'idea, beh, è riprendere da dove ci eravamo lasciati, nel senso che nel 2025 il gruppo era stato costretto ad annullare i propri piani a causa delle tribolazioni di Keith Richards con l'artrite che gli impediva di suonare, e così era sfumata la data di Roma, dove era stato prenotato lo stadio olimpico per il 29 maggio. Beh, perché non far slittare il tutto al 2027 a sto punto? Non dimenticatevi di noi, vi prego, perché no? Sperando che i Rolling Stones non vadano a scontrarsi con Vasco e con i suoi festeggiamenti per i 50 anni di carriera, perché si dice che anche lui punti all'Olimpico di Roma tra la fine di maggio e il mese di giugno, e lì chi primo arriva meglio alloggia, l'altro finisce sotto un ponte. No, dai, scherzi a parte, con

così tanto anticipo, si troverà di certo una soluzione. Noi le dita continuiamo a tenerle incrociate. Mark and Cremont su RBL, torniamo alla musica con Serena Brancale e i The Colors che cantano Partenope. Yeah!

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL La Radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Le ragazze cantano Clara e San Giovanni per la fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Fine della puntata del giovedì, non fraintendete, non ci cancellano, ma torneremo on air domani dalle 13 per le ultime notizie curiose della settimana. E intanto la vostra Vale vi lascia con Marco Pennacchini. Occhio al penna! Fino alle 19, poi tanti altri programmi serali a tenervi compagnia da Che Stories a Day by Day. Direi che non c'è altro da aggiungere, solo buon proseguimento, buon divertimento, baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente. Sono i temi al centro del Consiglio europeo al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Attentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la Valtidone e Corsico andando in direzione dei Laghi, mentre ci sono code in tratti saltuari tra Settimo Milanese e Cusago in direzione dell'Autosole. Incolonnamenti poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. Sul percorso urbano della A4 code in corrispondenza della barriera di Milano Est e di Pero in direzione Torino. Altre code a tratti all'altezza di Cormano verso Brescia. Attenzione per un mezzo fermo sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montelempino e Como Centro verso Milano. Ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici a seguito di danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Giovedì pomeriggio, RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, insieme fino alle 19. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo subito con Cranium, Nobody Has to Know.

Colors con la Rolling Stones. Ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa ovviamente è la linea per i vostri messaggi, nonché linea fissa storica di RVL la radio, così tanto storici sono anche i nostri social Facebook, X, Instagram. Ci trovate sempre come RVL la radio. Oggi giornata storica, sono ansioso io, il 18, com'è andata? Lo dico a tutti gli studenti, ma anche professori e professoresse, primo giorno degli esami di maturità, Somber Potential.

0: dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Every breath
4: in appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
5: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
6: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
17: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
18: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Elena Brancale, Levante ed Elia al mio paese nel giovedì pomeriggio di Occhio al Penna su RVL la radio. È vera la cosa? Allora lo chiedo a tutti quelli grandicelli come me, no? Sulla cinquantina. Oggi, primo giorno di esame di maturità, non so se avete magari un nipote o un qualcuno, un figlio pure che magari sta facendo gli esami, avete detto dai, beh, meglio a te che a me, io già l'ho fatto, però l'hai guardato con un'aria di consolazione, come a dire dai, noi già abbiamo dato, adesso tocca a voi, però con quell'aria di terrore. Ecco, non voglio parlare tanto dell'esame in sé, no? Del tema che avete fatto, raccontatecelo volendo tranquillamente allo 0323 55 21 24, ma più che altro della scaramanzia, perché gli studenti sono scaramantici. Janet Jackson, Go Deep.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Samurai J, Flamenco Paranoia, arrivano conferme intanto, c'è Stefano per esempio che scrive allo 0323 55 21 24 che ogni tanto gli capita di sognare di essere lì di nuovo di fronte alla commissione a rispondere domande di cui non conosce nulla, e vedi, succede, questo è l'incubo, momento ansiogeno per eccellenza, l'esame di maturità, come si supera? Con la scaramanzia. Allora l'abbiamo detto qualche mese fa, no? Parlando sempre di superstizione e tutto il resto, che gli studenti in Italia sono la categoria più scaramantica di tutte, in assoluto, quindi ci siamo passati tutti, no? Verso quel in quel versante, quando eravamo a scuola magari credevamo che il nostro banco portasse bene o che quel determinato posto in classe facesse, no, venire i voti alti invece dell'altro che faceva venire voti bassi, come se dipendesse da qualcosa. Ecco, che scaramanzia avevate se avete concluso il vostro percorso scolastico, o se oggi magari avete fatto l'esame, che scaramanzia avete usato? Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, RVL Radio, questo è Occhio al Pin con me, Marco Pennachini, fino alle 7. Riti scaramantici degli studenti, ma prima di entrare nell'argomento proprio definito sugli esami di maturità, secondo me l'hanno fatta apposta quest'anno. Hanno detto, quando scegliamo la prima data d'esame, facciamola il 18 giugno. No, perché oggi è l'International Panic Day, il giorno internazionale del panico. E non, cioè, nel senso, non è che ci dobbiamo urlare in giro per strada, no, è il giorno in cui dobbiamo prendere consapevolezza delle cose che ci fanno paura, delle fobie che abbiamo, e tentare in qualche modo di lottarle. E come dicevo all'inizio, l'esame di maturità è uno di quei passi, che ti creano ansia, ma che una volta che hai superato, fai quel respiro, come se hai buttato via dei mattoni che portavi da anni.

0: Picnic at the White House, We Need Protection. Ce ne siamo andati indietro nel tempo, al 1985, qui su RVL la radio, uno dei singoli più venduti in Italia nell'85. Hanno partecipato pure al Festival Bar e Azzurro, vi ricordate Azzurro? Una sorta di concorrente, tra virgolette, del Festival Bar. Andando indietro nel tempo, io approfitto per ricordarvi l'appuntamento di sabato e domenica qui su RVL la radio con Ti ricordi quando, a partire dalle 18, tutto il meglio della musica anni 70-80, suonato in vinile e con tanti aneddoti raccontati dal nostro Piero Pratesi, assolutamente da non perdere. Ci sono le news delle 17, prima c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con...

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi: Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, code per incidente sono segnalate al momento sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la Paullese e l'uscita di via Rubattino direzione Lecco. E sempre a Milano ci sono code anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sul percorso urbano della A4 per traffico code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano nelle due direzioni. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Bologna, questa notte dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese verso Milano. Sulla A8 la Milano-Varese invece dalle 21 alle 5 non sarà percorribile la carreggiata in direzione di Milano tra Solbiate Arno e l'allacciamento con l'autostrada A36 Pedemontana Lombarda. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate Gattico resterà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 dei Laghi verso Milano e Varese. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RBL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il giovedì di RBL continua con una nuova Summer Hit. Jason Derulo, Savage Love, Elton John e Dua Lipa insieme per Cold Heart. Chiudiamo con Ricky Martin, Maria, e apriamo con Alvaro Soler, Solo para ti.
4: Summer Hit su RBL la radio. Tokyo. I successi di tutte le estati per tutti.

40 anni di successi in 15 minuti. Summer Hit. Su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Tutta la migliore estate nelle nostre summer hit. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
16: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

pausa Magna Fec nel giovedì di RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. Una buona giornata a tutti voi, un buon pomeriggio, un in bocca al lupo gigantesco a chi ha affrontato oggi la prima giornata d'esame di maturità. Poi domani ci sarà la seconda e andando avanti fino agli orali, l'in bocca al lupo è generale, mi raccomando, non solo a studenti e studentesse, ma pure professori, professoresse, tutto il personale scolastico che affronta tutto quanto, no? Questo discorso che, come detto, genera ansia, ma genera pure scaramanzia, nel senso, che rito scaramantico avete fatto? Anche voi professori magari, ma è isse cattive abitudini.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 6.380 i contratti programmati dalle imprese nelle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli per questo mese di giugno, pari al 20,5% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino del sistema Excelsior elaborato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Per quanto riguarda il VCO, le entrate programmate sono 1.430-200 in più dell'anno scorso, nel 12% saranno stabili con contratti a tempo indeterminato o apprendistato, per l'88% saranno a termine, si concentreranno per il 77% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Si è parlato dello scalo di Domo 2 in Parlamento durante il question time alla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri l'onorevole Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni ha portato ufficialmente la questione nelle sedi istituzionali, esprimendo la perplessità che grava sullo scalo merci di Domodossola, denunciando l'assenza di una governance politica adeguata e la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. Una nuova ondata di calore in arrivo sul territorio piemontese. Secondo il bollettino dell'ARPA è atteso bollino rosso o arancione su gran parte del territorio regionale. Per quanto riguarda il VCO, bollino rosso per la giornata di oggi, giovedì 18, e per venerdì 19 giugno, con massime che raggiungeranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 22. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

storia della dance music. Dancing Queen 1976, l'album è quel capolavoro che è Arrival, il quarto album degli ABBA, che usciva nell'ottobre del 76 ed è un disco fondamentale, come dico io, da avere nella propria collezione. La storia della musica su RVL la radio, questo è Occhio al Penna, scaramanzia. Durante gli esami stavo vedendo un po', stamattina ovviamente, no, sono partiti anche sondaggi fuori dalle scuole per chiedere un po' qual era la scaramanzia, e c'è la questione anche, è uscita, del più bravo della classe. Sì, mi vorrei mettere seduto vicino al più bravo. Tutti quanti in classe abbiamo avuto il più bravo, magari ce n'era anche più di uno, ma c'era quello che era più bravo di tutti, e noi pensavamo che magari mettersi seduto lì, ti mettevi lì vicino, c'è questa aura che ti portava bene, no? Anche a te durante l'esame, l'avete pensata pure voi, l'avete fatta pure voi sta cosa. Buon vento, Jovanotti Alpa.

Michele che ci segnala che addirittura il banco lui ha preteso, ha voluto fare l'esame di maturità, quando l'ha fatto non c'è scritto quando, però portandosi il banco della classe, perché magari credeva portasse bene davvero gli amuleti, no, fortunati. C'è anche quello dell'accessorio, mi metto questa maglietta perché mi porta bene, come quando vai allo stadio la squadra vince, no, e rimani lì con la maglietta perché ha portato fortuna in qualche modo. Ecco, di questo c'è più che altro la questione delle studentesse. Le ragazze sono più indirizzate verso il vestiario, i ragazzi sono più verso il compagno di banco, no, quello più bravo, il banco fortunato, qualche oggetto scolastico fortunato e via. Bisogna sempre studiare, però, ricordiamo sempre quello. Alex Warren, Fever Dreamer.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Chiama con Cabana su RVL, questo è Occhio alla Penna con me Marco Pennacchini. Scaramanzia, i riti porta fortuna dell'esame di maturità oggi sono iniziati in Italia per tantissimi studenti e ci sono tanti riti, molto gettonati, come si dice, usare la penna, per esempio la penna che ti porta bene, c'è quella penna a cui sei affezionato, magari una semplicissima Bic, però ti porti quella, magari perché una volta hai preso 8 al tema con quello lì, e quindi perché non continuarla ad usare, magari smonti le altre per rimettere la cosa d'inchiostro, quindi ci sono anche queste cose scaramantiche, c'è anche chi fa lo stesso percorso, quella volta ho fatto questa strada alternativa, ho preso 8 a storia, e quindi lo rifaccio di nuovo, capita anche questo, quando hai bisogno di fortuna ti inventi di tutto, Ci sono le news delle 6, prima Bob Sinclair, Kisa.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. L'innovazione e la ricerca scientifica di un grande polo medico italiano possono essere sostenute dai cittadini. Sentiamo come.
2: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi, in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della medicina. 5 per 1000 al San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, sulla 4 Brescia-Padova 6 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera verso Padova, sulla 9 Milano-Chiasso file all'altezza di Chiasso verso Milano, sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per lavori tra la 9 Milano-Chiasso e Arese in direzione Milano. Code poi per un incidente precedente sulla tangenziale est di Milano, avvenuto tra lo svincolo per la Paullese e l'uscita di via Rubattino verso Lecco. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sul percorso urbano della 4 code a tratti tra Monza Sant'Alessandro e Sesto San Giovanni in direzione Torino e file a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: Quattro brani per assaporare l'estate, ci sono Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, chiuderemo con gli 883 North, Sud, Ovest, Est e apriamo con Beyoncé, Break My Soul.
5: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Su RVL si chiude un'altra Samarita, ora tempo di infotraffico. Pubblicità ci aspetta Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la statale 10 Padana Inferiore, per un incidente momentaneamente vietata la circolazione nel comune di Torino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
15: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Gaia con Bossa Nostra nella serata di Occhio al Pinna su RVL, la radio, esami di maturità. Raccontateci quanti anni fa li avete fatti. Ecco, anche questo vogliamo sapere allo 0323 55 21 24 se l'avete fatti da tanto. Io, se non ricordo male, il 97 era. Un'altra epoca, un altro secolo soprattutto, erano altri mondi, altre cose, oggi magari con più tecnologia è più facile, punto interrogativo, ci si potrebbe confrontare anche su questo. Harry Styles, American Girls.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Every breath in
7: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
8: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
9: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
15: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
16: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama, Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
20: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. È stato approvato ieri in prefettura a Verbania il piano di controllo coordinato del territorio provinciale del VCO che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine, le polizie locali e provinciale. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, hanno preso parte i sindaci rappresentanti delle amministrazioni di Verbania, Domodossola, Omegna, Stresa e Baveno, con i comandanti di polizia locale e quello di Gravellona Toce, il comandante della polizia provinciale. Telecamere Rai in Ossola, grazie al distretto dei Laghi, si sono concluse le riprese che la trasmissione Geo di Rai 3 ha effettuato per 3 giorni nella sede del Parco Nazionale Valgrande, nell'antica Rocca di Vogogna. Un accordo che abbiamo siglato come distretto turistico dei Laghi, e spiega il presidente Francesco Gaiardelli. A suo tempo c'era stato chiesto di individuare 2 location per le riprese, e d'intesa con il consiglio di amministrazione avevo scelto Vogogna, appunto in continuità col progetto legato a Torri Mura e Castelli, e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente. E per concludere, domenica 21 giugno alle 17 a Villa Giulia Verbania sarà presentato il libro L'emigrante ribelle e la valigia di cartone di Francesco Bevilacqua. Collabora Silvano Di Stefano, presidente dell'associazione Le Radici. L'ingresso è libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
23: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

Benedetto Me, Fulminacci su RVL il giovedì sera di Occhio al Penna. Tra le varie raccomandazioni che stanno arrivando c'è quella di Francesca che dice: la cosa importante è non studiare prima dell'esame. Questo secondo me vale per gli orali, per lo scritto una ripassata, no? Si può dare tranquilla. Per gli orari è vero, perché altrimenti ti confondi. Questa è una cosa che dalla notte dei tempi, no? Non fare la nottata prima dell'esame, altrimenti ci si confonde. La notte prima te ne vai tranquillo da qualche parte, rilassato, te ne vai al cinema, vai dove vuoi, ti rilassi e vedi un po' come va. Martin Garrix, Sheeran, Repeat It.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

0: Chissà se l'ha fatta apposta Taylor Swift, a scegliere presumibilmente il 3 luglio come data del matrimonio. Voi direte: che c'entra Taylor Swift? C'entra perché Madonna, che abbiamo appena sentito con Sabrina Carpenter, questo è Bring Your Love, il nuovo disco uscirà il 3 luglio. Però sai com'è, no? Il 3 luglio si sposta Taylor Swift, ma c'è il disco di Madonna, hanno creato sti contrasti, magari Confession 2, il seguito di Confession on the Dance Floor, disco che usciva nel 2005, 21 anni fa, appunto uscirà i primi di luglio e siamo tutti in attesa del ritorno della regina indiscutibile del pop. Ora sembra una cosa fatta apposta, ma vi assicuro che non è così, perché abbiamo sentito Madonna. Vorrei parlare un attimo dell'ambito religioso della questione dell'esame di maturità, perché tra le varie domande che hanno fatto, no, questa mattina, allora che scaramanzia e tutto il resto, molti hanno detto: no, guarda, io mi sono portato il santino. Molti hanno detto così, una percentuale che arriva più o meno al 7%. Molti hanno fatto benedire la penna con la quale scriveranno, hanno scritto, anzi non scriveranno l'esame e faranno magari domani la seconda prova. E poi c'è anche, no, la cosa che io credevo non si facesse più, e chiedo scusa per questa mia cosa, del fioretto. No, guarda, non ho mangiato, non ho giocato ai videogiochi, no, per una forma mia di autocoscienza, non ho mangiato il gelato, non ho fatto queste cose qui, nella speranza che tutto vada bene. Clara e San Giovanni, le ragazze.
1: Cosa

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Mick, la sua Beautiful Freaks vanno a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, io vi auguro una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4. Ora c'è Fabiana, RBL Kestaris.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
0: L'economia.
1: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile, mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico: Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo, le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ritrovati sulla 4 Brescia-Padova, ora 9 km di coda per un incidente precedente tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Sulla 9 Milano-Chiasso, brevi file all'altezza di Chiasso andando in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese, incrondamenti per lavori tra la 9 Milano-Chiasso e Arese verso Milano. Sul percorso urbano della 4, file a tratti tra Monza-Sant'Alessandro e Pero verso Torino, altre file a tratti all'altezza di Sesto San Giovanni verso Brescia. Disagi poi con code a tratti sulle tre tangenziali. Sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.05 chiuso il tratto tra Melegnano e San Donato Milanese in direzione Milano. Sulla 8 dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la pedemontana lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate-Gattico resta chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese verso Milano e verso Varese. Bene, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: E iniziamo anche il nostro appuntamento del giovedì su RVL la radio con Che Stories. Dopo Marco Pennacchini, che torna domani con Occhi al Penna, con la Fabi fino alle 22 anche oggi. Tanta musica da ascoltare e tante notizie e curiosità.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Rolling Stones dei The Colors, che sono pronti per incontrare anche i fan. Infatti a luglio inizierà il loro The Colors Live 2026 da Milano in provincia di Venezia. Poi arriveranno a Locarno, saranno ad Assisi, poi arriveranno anche a Lignano Sabbiadoro. Questa ve la do perché è una nuova data fissata però per il 13 di agosto. Per tutte le altre basta seguire naturalmente la band anche sui social. Arriva Lady Gaga assieme a Doechii in Runway.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL la radio.

Alison Moyet su RVL, la radio. Allora, per Saif tante belle cose in questo 2026, perché pare abbia materializzato un altro dei suoi sogni. Ha infatti aperto Santissimo nel cuore di Santa Margherita Ligure, che è il suo posto del cuore, dove prende vita un nuovo progetto che va oltre la musica. Si tratta infatti di un bar che ha comprato e inaugurato pochi giorni fa e che diventerà un luogo di aggregazione per tutti, dove bere, scambiare due chiacchiere e stare insieme. A Sanremo lo abbiamo visto con Tu mi piaci tanto, è uscita poi Buona Domenica, c'è il suo nuovo lavoro discografico che comprende tantissime canzoni, e poi è arrivato anche Bar Santissimo. Complimenti anche a Saif per quest'altro sogno che è riuscito in breve tempo a realizzare. Lo ascoltiamo? Buona domenica!

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa, è stato approvato ieri in prefettura a Verbania il piano di controllo coordinato del territorio provinciale del VCO, che prevede l'intensificazione e la suddivisione dei servizi tra le forze dell'ordine, le polizie locali e provinciale. Particolare attenzione sarà riservata alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani, alle zone interessate da flussi turistici e ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità. Alla riunione, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, hanno preso parte i sindaci rappresentanti delle amministrazioni di Verbania, Domodossola, Omegna, Stresa e Baveno, con i comandanti di polizia locale e quello di Gravellona Atocea, il comandante della polizia provinciale. Telecamere Rai in Ossola, grazie al distretto dei Laghi, si sono concluse le riprese che la trasmissione Geo di Rai 3 ha effettuato per 3 giorni nella sede del Parco Nazionale Valgrande, nell'antica Rocca di Vogogna. Un accordo che abbiamo siglato come distretto turistico dei Laghi, e spiega il presidente Francesco Gaiardelli. A suo tempo c'era stato chiesto di individuare 2 location per le riprese, d'intesa con il consiglio di amministrazione avevo scelto Vogogna, appunto in continuità col progetto legato a Torri, Mura e Castelli, e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente. E per concludere, domenica 21 giugno alle 17 a Villa Giulia Verbania sarà presentato il libro L'emigrante ribelle e la valigia di cartone di Francesco Bevilacqua. Collabora Silvano Di Stefano, presidente dell'associazione Le Radici. L'ingresso è libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Flamenco Paranoia di Samurai J. Parliamo un attimino dei mondiali 2026, perché Shakira per la terza volta ha firmato la canzone che è già diventata un vero e proprio tormentone. Nel testo della canzone ci sono citate tantissime leggende della nazionale, come Paolo Mandini per esempio, se parliamo dell'Italia, poi ce ne sono tanti altri, ha escluso Piqué e ancora una volta si parla in un certo senso di revenge song per lei. Perché? Perché nonostante sia stata legata per molto tempo e abbia anche due figli da Piqué, sappiamo tutti come è andata a finire poi la loro relazione, ha deciso proprio di non inserirlo nel testo di Dai Dai Shakira.

dai, dai, eccola qua Shakira. Possiamo raccontare qualcos'altro in merito a questa canzone che tra le altre cose ha registrato il videoclip del pezzo nello stadio Maracanã a Rio. È uscito chiaramente già da un po' e questo ritornello, come insomma possiamo anche capire, è anche in italiano, eh sì, perché è una sorta di incitamento con la parola dai ripetuta in 5 lingue oltre alla nostra in giapponese, spagnolo, francese e inglese. Shakira, ricordo, canterà Dai Dai anche nel corso dello show in programma il giorno della finale, ovvero il 19 luglio durante l'intervallo. Adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Material Lover di Sienna Spyro su RBL la radio. Abbiamo riascoltato con piacere anche questa bella canzone e adesso ci prendiamo un piccolo break. Sta per arrivare anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però abbiamo tempo anche per ascoltare il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
2: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, l'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cesilin.
3: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sulla analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
1: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
2: Non può mancare all'interno di Che Stories anche il 4x4. Abbiamo 4 successi, anche in questo caso, come sempre, da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco una canzone tutta da ballare, Noelia e la sua Candela. Ma ascolteremo anche Happy di Luca Carboni. Madame Marrakesh, volevo capire, iniziamo con le Hall Celebrity Skin.
0: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Gialli e vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social, Gialli e vinili.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Sombre su RVL la radio. Parliamo di Mahmood perché vola a Bollywood grazie a un brano che fa parte della colonna sonora del sequel Cocktail 2. Ebbene sì, proprio in questo mese di giugno, se siete appassionati di serie bollywoodiane, Cocktail ha questa sua seconda questo suo secondo capitolo, ecco, potremmo dire. E la canzone che fa parte della colonna sonora del film vede la partecipazione proprio di Mahmood, che cura chiaramente la parte in lingua italiana del brano oltre ad interpretarla. Insieme al pezzo è stato pubblicato anche il video ufficiale, che ha come scenario la Sicilia, in cui si inseriscono i canoni coreografici della musica indiana. Quindi complimenti anche a Mahmood, che ora ascoltiamo assieme a Blanco. Questa è Brividi.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Hit the Wall di Gracie Abrams. C'è una intervista molto particolare che riguarda proprio Gracie Abrams, che ha dichiarato che temeva che la sua relazione sicura e stabile con Paul Mescal, i due stanno insieme dal 2024, potesse minacciare la sua voglia di scrivere musica, perché la cantante ha trascorso gran parte della sua carriera musicale proprio scrivendo canzoni che parlavano, tra gli altri argomenti, della sua insicurezza nelle relazioni, e spesso esprimeva i suoi pensieri più sinceri attraverso la scrittura di canzoni piuttosto che confidarli al partner. Però mi sembra di capire che invece tutto continua a filare liscio, quindi insomma una bella relazione la sua con Paul Mescal. Sto guardando qualche immagine dei due, ci piacciono molto. Ma c'è adesso con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

cattive abitudini di Mace assieme a Salmo e a Colapesce. Noi invece abbiamo un'ottima abitudine, quella cioè di ascoltare tanti grandi successi 70-80 in vinile ogni sabato e ogni domenica. Ebbene sì, su RVL la radio ogni weekend il nostro Piero Pratesi vi aspetta con

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

superstar Tiziano Ferro e Giorgia nel nostro Kiss Stories e siamo pronti per chiudere anche la seconda parte del nostro appuntamento di oggi, giovedì 18 giugno. Abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme, ancora tanti successi da ascoltare. Tra poco la redazione, subito Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Elizabeth.

Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vinews.it.

0: e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito del Financial Times, che per combattere da un fermaglio rosso per sperare le due sorelle scomparse 11 giorni a miglia di Civitella, al fermaglio usato da stato trovato intero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia con aiutare Sara e Alicia di 12 cerchi, dunque, che si spostano per pensione per i genitori. Sick nel Regno Uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli, è stato arrestato, lo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in soccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Assolti con formula piena il PM di Milano Fabio De Pasquale e il giudice Sergio Spadaro nell'ambito dell'inchiesta Eni Nigeria, lo ha deciso la Cassazione con la formula perché il fatto non sussiste, ribaltando di fatto le sentenze di primo e secondo grado. Il magistrato e il giudice erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio, un reato che secondo i togati non è mai avvenuto nella realtà materiale. Secondo la tesi dell'accusa, sia De Pasquale che Spadaro erano accusati di non aver depositato ma promeni imputati ad Atlantico 1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Al gol di Sadilek per i cechi nel primo tempo risponde al rigore di Mokoena. Il girone A dunque per 3-1 in campo Svizzera-Bosnia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e VCO.
2: In sequenza.
3: Ultima ora di, come dito anche, Interroni, tra poco Usami di Luca Di Risio, Scarlet Pleasure, Deja Vu, Irama, Cabana, subito Sì o No, Fiorello.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
11: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Rosa Magnetic nel nostro Che Stories, pronti anche per ricordare naturalmente che RVL la radio la potete seguire anche sui social. Io vi ricordo sempre la possibilità di seguire la radio sia su Facebook che su Instagram. Potete, se ancora non l'avete fatto, digitare RVL la radio, mettere un mi piace oppure un segui per far parte del nostro mondo virtuale, dove trovate sempre tante notizie, tante curiosità, ma anche tanta informazione. E poi ci sono gli eventi, gli appuntamenti dove passare delle belle sere in questa primavera barra estate, perché non ci siamo ancora in estate 2026. Con noi di RVL la radio c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 6.380 i contratti programmati dalle imprese nelle province di Biella, Novara, Vicio e Vercelli per questo mese di giugno, pari al 20,5% delle entrate complessive previste a livello regionale. E quanto emerge dal bollettino del sistema Excelsior elaborato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Per quanto riguarda il VCO, le entrate programmate sono 1.430, 200 in più dell'anno scorso, nel 12% saranno stabili con contratti a tempo indeterminato o apprendistato, per l'88% saranno a termine, si concentreranno per il 77% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Si è parlato dello scalo di Domo 2 in Parlamento durante il question time alla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri l'onorevole Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, ha portato ufficialmente la questione nelle sedi istituzionali, esprimendo la perplessità che grava sullo scalo merci di Domodossola, denunciando l'assenza di una governance politica adeguata e la mancanza di una reale collaborazione con l'operatore pubblico RFI per una programmazione, una visione nazionale del traffico merci europeo. Una nuova ondata di calore in arrivo sul territorio piemontese. Secondo il bollettino dell'ARPA è atteso bollino rosso o arancione su gran parte del territorio regionale. Per quanto riguarda il VCO, bollino rosso per la giornata di oggi, giovedì 18, e per venerdì 19 giugno, con massime che raggiungeranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 22. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

detto me, lui è Fulminacci nel nostro Che Stories. Ormai manca poco anche per l'inizio ufficiale del tour naturalmente di Fulminacci, che dal 23 di giugno da Padova inizierà questo tour estivo che attraverserà tutta Italia, occasione naturalmente per i fan per ascoltare dal vivo i brani dell'album nuovo rilasciato da Fulminacci, ovvero Calcinacci, che è uscito a marzo ed è arricchito anche da molte collaborazioni. Bene, quindi prepariamoci per cantare i successi di Fulminacci in giro per l'Italia con il suo tour che si apre ufficialmente da Padova il 23 di giugno. Bob Sinclar adesso e Kaisa, I Can Wait.

l'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei

0: e ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
2: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: and Girls di Harry Styles. Torniamo a parlare di Clara che ha iniziato anche lei il suo tour. Il 31 di maggio è partita ufficialmente con il tour che la vedrà naturalmente in giro per l'Italia con 14 show che la vedranno impegnata tra luglio e agosto. I fan chiaramente non vedono l'ora di ritrovarla dal vivo. Basta seguirla sui social per avere tutte le date sotto mano. Clara, che adesso ascoltiamo assieme a San Giovanni, questa è Le ragazze.
1: Cosa

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Così è arrivato il momento dei saluti. Chiudiamo lo spazio dedicato al nostro Key Stories di oggi, ma se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo anche domani alle 19 per l'ultimo nostro appuntamento della settimana. Tra poco, dopo la redazione, c'è anche la nostra Adriana Paratore, Day by Day. Io vi saluto con Canzone estiva di Annalisa. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories. Quando

0: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più

0: te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky afferma: se l'Ucraina brucia, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin attacca intanto il G7, affermando che Trump è stato riempito di idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo, invece, il rebus del negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto Donald Trump respinge le critiche sull'accordo firmato ieri con l'Iran. Cattivo o stupido chi lo fa, afferma. Riprende invece il traffico Hormuz, passa anche una nave italiana. E ha parlato anche Khamenei: nel corso dei negoziati tra Washington e Teheran per un accordo, per principio avevo una visione diversa, tuttavia in virtù dell'impegno che lo stimato presidente in qualità di capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha assunto nei miei confronti a nome proprio e degli altri membri riguardo alla salvaguardia dei diritti della nazione iraniana, ho dato la mia autorizzazione. Questo quanto affermato dunque il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto e diffuso dai media della Repubblica Islamica. Nel corso di una riunione degli amici della coesione che ha preceduto il summit dell'Unione Europea, è stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai trattati, a partire dalla politica di coesione, quella agricola comune e dalla politica comune della pesca. Questo quanto rende noto Palazzo Chigi, che spiega che i 17 leader che hanno partecipato alla riunione presieduta da Meloni e dal presidente della Romania Dan confermano la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato sul bilancio. La cronaca parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alice di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale, la Camosciara. Siamo al calcio. L'Inter e Chievo proseguiranno insieme. È ufficiale dunque il rinnovo arrivato in serata dell'allenatore. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con il seguente comunicato: FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo del contratto con Chievo. Grazie ad un nuovo accordo, il tecnico sarà dunque la guida dei nerazzurri fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

Amici, oggi dobbiamo ricordare la grande, il mito, Raffaella Carrà, che proprio oggi avrebbe compiuto 82 anni essendo nata il 18 giugno del 1943. Avrebbe compiuto 83 anni essendo nata il 18 giugno del 1943. E dobbiamo ricordare anche Paul McCartney, il Beatles, compie 84 anni, lui è nato un anno prima, il 18 giugno 1942.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Every breath in appreciation.
9: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

18 giugno del 2024, quando Justin Timberlake veniva arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo una serata trascorsa nel villaggio di Sag Harbor a New York. Lui, pensate, che disse alla gente che lo aveva arrestato: oddio, questo rovinerà il mio tour. Il problema è che la gente aveva solo 23 anni e non l'aveva riconosciuto, e quindi cadde dalle nuvole. Ma quale tour? Vabbè, pensate, sono già passati 2 anni. Accadeva il 18 giugno del 2024.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
10: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
11: In Piemonte è chiusa l'autostrada 26 dei trafori tra Gemme, Romagnano Sesia e Borgomanero verso Gravellona Toce. Con lo stesso orario tra Piemonte e Liguria chiuso, sempre sulla A26, il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10 Genova-Savona e il bivio per la diramazione Predusa-Bettole verso Gravellona Toce. In Liguria sulla 12 Genova-Rosignano tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Recco e Rapallo, direzione Rosignano. Sulla 10 Genova Savona dalle 22 alle 5.30 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Inoltre tra le 23 e le 6 è chiusa la carreggiata direzione Genova tra Arenzano e il bivio per la A26 dei trafori. Sulla A7 Milano-Genova con orario 22.06 è chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Andiamo in Lombardia e sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.05 chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con l'autostrada A36 Pedemontana Lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate Gattico resta chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con l'autostrada A8 dei Laghi verso Milano e Varese. In Veneto dalle 21 alle 5 sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Sulla 27 Venezia-Belluno, tra le 22 e le 6 rimane chiuso il tratto compreso tra il bivio per la statale 51 di Alemagna e Belluno verso Venezia. Ed infine, in Friuli Venezia Giulia, dalle 22 alle 4 del mattino è chiusa l'autostrada 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
10: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: tempo di
1: ancora insieme. Buonasera amici, questo è il Day by Day su RVL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rvl.it.

amici, è causa tra Eminem, o meglio persone che si occupano del copyright delle sue canzoni, e Meta. La causa è di 109 milioni di dollari e tra poco vi racconto di cosa si tratta. State là. Voglio

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

ricominciamo a parlare di Meta e dei contenziosi con gli artisti. Questa volta gli è stata fatta causa non proprio da Eminem in persona, ma da 8 Mile Style, che è praticamente la società che tutela e amministra una parte abbastanza rilevante dei diritti editoriali legati alla produzione musicale di Eminem, e hanno accusato Meta di aver utilizzato 243 composizioni protette da diritto d'autore di Eminem senza autorizzazione, e per questo chiedono 109 milioni di dollari come risarcimento, che sarebbero circa 94 milioni di euro. Meta ha chiesto l'archiviazione della causa, ma il tribunale si è opposto e quindi la causa andrà avanti, ma la cifra è sbalorditiva. Vi tengo informati, quindi sicuramente torneremo nell'argomento appena saprò qualcosa di più.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, ha messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo. Il piccolo aveva appena finito le elementari. L'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ne ero certo, ora ognuno può giudicare quello che è successo. La reazione all'ANSA di Malagò, che ora appare come il candidato favorito per la guida della Federazione Calcio nel voto che si terrà il prossimo 22 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

della radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL la radio.

Spesso quando un uomo e una donna hanno una relazione extraconiugale sul posto di lavoro, se nascono problemi, quella che perde il lavoro è purtroppo la donna. Ma non sempre è così, e soprattutto in questo caso c'è stata un'azienda che ha tutelato la donna, in particolare perché l'uomo cominciava ad essere vendicativo dopo la fine della relazione. Cose che a volte purtroppo vengono insabbiate, in questo caso sono state punite severamente, ed è giusto che io vi parli di questa azienda perché se lo merita. Tra poco vi faccio nomi e cognomi, state là.

parliamo di questa azienda che ha letteralmente fatto quadrato nei confronti di una donna che era perseguitata dal suo ex che era nell'azienda. Stiamo parlando della Ferrari. Un operaio della Ferrari che aveva avuto una relazione extraconiugale con una collega non ha accettato la fine della relazione, così ha cominciato a perseguitarla al punto che lei l'ha dovuto bloccare, ma lui ha continuato a mandargli messaggi addirittura con minacce, con altri numeri di telefono, addirittura numeri aziendali, fino a quando la Ferrari non ha deciso di licenziarlo. E sapete una cosa? Lui ha fatto causa alla Ferrari chiedendo un risarcimento, addirittura il tribunale sosteneva che il licenziamento fosse una misura troppo estrema, al che i responsabili della Ferrari hanno risposto no, perché il nostro luogo di lavoro deve essere un luogo di lavoro sicuro. Le persone che stanno da noi e le donne che lavorano da noi devono essere tutelate, e se lui non accetta il rifiuto e la minaccia, noi abbiamo il dovere di proteggerla. Perciò lui è stato licenziato e questa è una giusta causa per il licenziamento. Ragazzi, io la penso alla stessa maniera: la Ferrari preferisce pagare un risarcimento piuttosto che riprendersi in azienda una persona così problematica. E ragazzi, meritano davvero un applauso, non escludo di farci un video sui social.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione. Sento un

il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio, come ogni giorno, ancora fino a luna di notte. Questo è il Day by Day.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

torniamo a parlare della famosa saga Beckham, ovvero tutti i problemi tra la famiglia Beckham e quello che potremmo definire figliol prodigo Brooklyn, che non si parla più con la famiglia per tutta una serie di motivi che vi ho elencato nei mesi scorsi. Adesso succede che ci sarebbe stato un tentativo di riconciliazione da parte della sorella Harper, che però è finito con un buco nell'acqua. Tra poco ve ne parlo perché c'è qualcosa che mi ha fatto incavolare. Vi aggiorno tra un attimo, state là. Stanotte per...

0: letteralibri.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev e un'ondata di droni bersagli a Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che ha oscurato i cieli della capitale russa. Chiusi tutti gli scali per sicurezza. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino che replica: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus di un possibile negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per un inviato unico. E gli occhi del mondo sono anche su Lucerna per i colloqui Stati Uniti-Iran. Messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, dice. Il vicepresidente americano invece Vance afferma ad oggi 60 giorni per negoziare. Trump invece contrattacca contro la stampa, dice: cattivo o stupido chi critica. Intanto riprende il traffico Hormuz e passa anche una nave italiana. Siamo agli esami di maturità. Pavese e l'amore mancato, calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'assemblea costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati. Sono queste alcune delle tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano che hanno affrontato questa mattina oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della presidente del Consiglio Meloni. I temi sono stati promossi dagli studenti che li hanno giudicati fattibili e domani è attesa la prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Siamo alla cronaca. Parte da un fermaglio rosso per capelli la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il fermacapelli usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. E siamo allo sport. Iniziamo dai mondiali di calcio. È già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte di domani Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare al turno contro l'Australia a Seattle. Oggi un rigore ha salvato il Sudafrica contro la Repubblica Ceca, ma l'1-1 è un regalo a Messico e Corea del Sud. In Italia intanto arriva il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Bodi, parere positivo dunque che dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si voterà comunque il 22 di giugno. Il basket, l'Olimpia Milano vince ed è campione d'Italia. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando dunque lo scudetto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: torniamo a parlare di nuovo delle beghe della famiglia Beckham. Perché? Perché qualche giorno fa Harper ha deciso di andarsi a riconciliare con il fratello Brooklyn, che sapete non si parla più con la famiglia perché la famiglia non aveva mai accettato il matrimonio con Nicola Pelton, tant'è che addirittura quando l'hanno invitato al compleanno per i 50 anni di David Beckham, la mamma gli aveva detto sì, però non devi portare tua moglie, cioè cose assurde. Insomma, lui ha tagliato i ponti con la famiglia. A questo punto sua sorella decide di raggiungere il fratello per consegnargli una lettera, va a Los Angeles, ma lui è irreperibile. Grazie, lui non era a Los Angeles, era a New York. Tra l'altro poi gli addetti stampa di Brooklyn Beckham hanno detto: non ci è piaciuto il fatto che lei si sia presentata a casa, si sia presentata a cercare il fratello armata di operatori e telecamere. Cioè, che cosa voleva fare? Che cosa voleva dimostrare soprattutto? Cioè, se tu ci tieni a rilanciare il rapporto con tuo fratello, non hai bisogno delle telecamere, perché fai questo? E questo fa parte un po' di tutto il modo di fare di Victoria Beckham, la spettacolarizzazione di tutte le cose private, i panni sporchi che si lavano in pubblico. Non mi piace, ragazzi, questa cosa mi ha fatto incavolare di brutto, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
0: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

ex ci siamo lasciati da poco perché l'ho tradita con un'altra. Oggi pubblica una storia su Snapchat in cui con il filtro del cervo e quindi con le corna dice: caro Snapchat, devo dedurre che tu mi abbia spiato il telefono, se no non si spiega questo filtro. Ha vinto tutto. Sicuramente avrete capito che tra poco nella rubrica Casi Umani parliamo di ex, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza.

0: aiutano a stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook, ed è subito ex. Non fu subito ex, purtroppo, quando al matrimonio di mia sorella, guardando gli sposi ballare a Teddy Giovanò, mi disse: spero anche io un giorno di poter trovare una persona da amare così tanto. Grandissimo. È subito ex quando da ubriaco ci ha provato con mio padre. Fine. L'ex sono io che da giovane 18 anni fui lasciato dopo 2 anni con una scusa ADM: ti vedo più come un fratellino piccolo. Io pensai: beh, vorrà dire che a lei piacerà l'uomo più grande, magari. Adesso lei ha 29 anni ed è sposata con uno di 63. Non la vedevo da un mese, la porto fuori a cena e una volta alla cassa insisto per pagare io. Con un sorriso le dico: oggi faccio io, la prossima volta offri tu. 20 minuti dopo mi ritrovo single e col portafoglio vuoto. Lei sostiene che ama ancora il suo ex, ma io sono convinto che in realtà non mi vuole pagare la cena. Ragazzi, io non dico nulla, voi commenti.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev e un'ondata di droni bersagli a Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che ha oscurato cieli della capitale russa. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino che replica: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus di un possibile negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per un inviato unico. E gli occhi del mondo sono anche su Lucerna per i colloqui Stati Uniti-Iran. Messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, dice. Il vicepresidente americano invece Vance afferma ad oggi 60 giorni per negoziare. Trump invece contrattacca contro la stampa, dice: cattivo o stupido chi critica. Intanto riprende il traffico Hormuz e passa anche una nave italiana. Siamo agli esami di maturità, Pavese e l'amore mancato, Calabresi alla fatica, il discorso di Sara Gatta all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati. Sono queste alcune delle tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano che hanno affrontato questa mattina oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della Presidente del Consiglio Meloni. I temi sono stati promossi dagli studenti che li hanno giudicati fattibili e domani è attesa la prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Siamo alla cronaca, parte da un fermaglio rosso per capelli, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il fermacapelli usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12-16 anni. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. E siamo allo sport, iniziamo dai mondiali di calcio. È già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti. I verdioro affronteranno nella notte di domani Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare al turno contro l'Australia a Seattle. Oggi un rigore ha salvato il Sudafrica contro la Repubblica Ceca, ma l'1-1 è un regalo a Messico e Corea del Sud. In Italia intanto arriva il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Bodi, parere positivo dunque che dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si voterà comunque il 22 di giugno. Il basket, l'Olimpia Milano vince ed è campione d'Italia. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando dunque lo scudetto. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
10: Let's go. Daniel's Jack presents. Retape.

0: i suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte è chiusa l'autostrada 26 dei trafori tra Gemme, Romagnano Sesia e Borgo Manero verso Gravellona Toce. Con lo stesso orario tra Piemonte e Liguria chiuso, sempre sulla A26, il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10 Genova-Savona e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona Toce. In Liguria sulla 12 Genova-Rosignano tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Recco e Rapallo, direzione Rosignano. Sulla 10 Genova Savona dalle 22 alle 5.30 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Inoltre tra le 23 e le 6 è chiusa la carreggiata direzione Genova tra Arenzano e il bivio per la A26 dei trafori. Sulla A7 Milano-Genova con orario 22.06 è chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Andiamo in Lombardia e sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.05 chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato.